0: Radio Ascoli Night.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: guardato al Colosseo.
1: Si è sguardato al Colosseo.
0: Si è incollato al Colosseo. Si è spudellato al Colosseo.
1: Si è disossato al Colosseo.
0: In fricassea, in fricassea, in fricassea.
1: Si è servito in fricassea.

si assassini gli assassini al Colosseo. Si sventrati gli innocenti al Colosseo. I neonati siano soldati al Colosseo. Il Senato si è scuoiato al Colosseo, al Colosseo. Si divorino le fiere al Colosseo. Chi ha predicato si è impalato al Colosseo. Colosseo, Colosseo. Chi ha taciuto si è mietuto al Colosseo. Si è bevuto dall'arena al Colosseo, al Colosseo. Colosseo. Si è crocifisso al Colosseo. Al Colosseo, lo si brucia.

0: beatitudine della carne, le anime di ogni carne, patire della carne, corpo santo della carne. Compassione della carne, fuoco fatuo della carne, carne, carne, la morte della carne, pietra della carne, lutto della carne, il buio della carne. Passione della carne, la pietizia della carne, il caos della carne, scandalo della carne, la carne, la carne vuole carne, santuario della carne, la morte della carne, estasi della carne, sacrificio della carne, fiorire della carne, margine della carne, e carne, carne,
1: estasi della carne,
0: consolate la mia carne,
1: passione della carne.
0: Non sei morto, non è morto, non sei morto nella carne.
2: Questa è Radio Ascoli.

0: clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.
1: Se non fosse per te, cosa avrebbe un senso sotto a questo cielo immenso? Niente più sarebbe vero. Se non fosse

0: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.
1: Colpa delle favole.

0: baby.
1: Questa è Radio Ascoli.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul davanti

0: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.
1: Avevamo parlato due volte.

Ricordami sempre che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra

0: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
1: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
0: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
1: Un tema diverso e zero noia.
0: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
1: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
0: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Segna le date: il 4, 5 e 6 settembre torna la grande festa di Poggio di Bretta. Tre serate imperdibili tra musica, ballo, giochi per tutti e tanta buona gastronomia. Solo alla festa di Poggio di Bretta potrai degustare l'inimitabile pecora alla Callara. Sabato 5 settembre, serata all'insegna del buon umore con la partecipazione straordinaria del comico Stellina. Non mancare, Poggio di Bretta in festa, dal 4 al 6 settembre. Ti aspettiamo!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
5: Radio Ascoli.

lei. Quando è notte ti scrivo oi e tu rispondi ehi. Quando dovrei fare mille cose non le faccio mai.

0: mi sento bene quando sto con lei. Quando è notte ti scrivo oi e tu rispondi.
1: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Buongiorno e bentrovati da Veruska Cestarelli per questa nuova edizione della rassegna stampa locale tratta dai quotidiani Il Resto del Carlino ed Il Corriere Adriatico. Inceneritore inizia la partita rosa dei siti a primavera 2027. La regione darà il via al gruppo di lavoro già la prossima settimana. Per accelerare l'iter entrerà in campo il pool costituito per il piano. Sistema frammentato, siamo troppo piccole, così le società di gestione che dicono realizzazioni da Pesaro ad Ascoli con tutti d'accordo, ora serve un grande gruppo. I dati sui rifiuti, 764.000 tonnellate, il 42% di questi nelle Marche è finito nelle discariche. Il nodo dell'occupazione giovanile, serve un nuovo patto sul lavoro, pronti 30 milioni di incentivi, poche assunzioni di profili qualificati e ritirata dalle Marche. Le ricette dell'assessore Consoli, va riscritto, dice il sistema produttivo puntando sull'innovazione, potenzieremo, aggiunge, i centri per l'impiego. Ma la lunga perdita di talenti aumenta, l'esodo rallenta, nel 25 911 laureati in meno, un calo inferiore rispetto al 2024, dove il trend segnava meno 1.293. Non compensiamo le fughe all'estero con i flussi interni. Mancano gli esperti di intelligenza artificiale, sono 7.100 gli introvabili. Il report di Confartigianato ha dato a vuoto il 57,% delle richieste per le aziende. Nella provincia di Ancona ne servono più rispetto a tutto il territorio regionale. Ad Ascoli l'investimento di CIP, Acquedotto del Pescara, un tesoro da 100 milioni. Il maxi progetto presentato è nella graduatoria degli interventi finanziabili da Invitalia. Sarà realizzata una nuova condotta di circa 24 chilometri da Borgo d'Arquata fino a Polesio. Ora più al sicuro contro siccità e terremoti, dice il presidente Perosa. Sfidiamo anche i cambiamenti climatici. Il mercato, un'impresa su quattro è artigiana, ma non c'è ricambio generazionale. Balloni e Trellini commentano, molte stanno chiudendo perché non riescono a reperire la mano d'opera. L'incontro summit sui cantieri della Salaria, traffico in tilt, ora siamo arrabbiati, così il sindaco di Arquata Franchi, che dice mi auguro che Anas e Salvini si mettano una mano sul cuore. Tra lavori e incidenti, due tamponamenti bloccano la viabilità, ancora code in A14, tra gallerie e viadotti la circolazione si è fermata a lungo anche nei giorni scorsi. Prima l'intervento tecnico sul tratto nord, poi gli schianti che hanno creato nuove colonne di mezzi e rallentamenti in mattinata. La benzina del sindaco lega all'attacco a Folignano, distributore comunale in paese chance persa. Capriotti contesta le scelte compiute negli anni sul vecchio impianto e richiama gli esempi dei comuni che hanno mantenuto un servizio pubblico efficace ed efficiente. San Benedetto, la Samb in primo piano con l'intervento del presidente Massi che dice è ora di pensare allo stadio, la gestione del campo Merlini, dobbiamo esserci anche noi. L'iter per l'affidamento dell'impianto prosegue con la selezione delle offerte, valutazioni che vanno dalla manutenzione all'attività giovanile. In via l'Europa la posizione, dice, rappresenta uno degli elementi di maggiore interesse per il club rosso-blu. Emergenza zanzare in Riviera, disinfestazioni in programma fino ad ottobre. Bisogna prendere atto che il clima è cambiato, commenta Muzzi. Proliferazione soprattutto nei parchi. Tentata truffa dello specchietto, altri casi segnalati dai cittadini e anche dai turisti. I presunti autori circolano su una Golf colore grigio perla. Sugli episodi stanno indagando i carabinieri di San Benedetto. Non escluso che gli autori delle tentate truffa possano avere le ore contate. La manutenzione degli istituti scolastici sulle scuole Caselli, Alforville e Manzoni, sistemazioni verso il rush finale. Purtroppo le priorità della Grandi nel PNRR hanno modificato l'agenda dell'assessorato. Tra caldo e record e guerra, la vendemmia si fa più cara, l'allarme di CIE Coldiretti, prezzi di produzione lievitati, fertilizzanti su del 20% per il blocco di Hormuz, manodopera ora più costosa, intanto volano i consumi di acqua ed energia, uve da spumante inizia la raccolta. I titoli dedicati allo sport, il calcio, Ascoli, Tridente da Big, l'arrivo di Brunori e la presenza di Gori esaltano le qualità dei due talentuosi esterni Silipo ed Uffizi. Domani c'è la Care Race al Del Duca, Tomei potrebbe anche lanciare l'ex Palermo dal primo minuto. Sul fronte mercato si attende ancora un colpo in entrata relativo alla difesa. L'avversario, sfida proibitiva da parte nostra, massima umiltà, l'allenatore nei Toscani, Cioffi, ex dei Bianconeri, dice: ci sarà comunque al Del Duca un clima infuocato. Una partita da mille incroci, lunga e nobile la lista di ex. Tanti protagonisti di oggi e ieri che hanno bagnato il passato sia con il Picchio che con gli Apuani. Oltre a Mr. Cioffi spiccano i nomi di Samuel Giovani e Leonardo Morosini. Nell'album dei ricordi anche il bomber Roberto Colacone, artigiano del gol. Serie C, Samb, 8 giorni duri tra campo e mercato, 3 gare ufficiali da giocare e una serie di trattative da chiudere in casa rossoblù. Serie D, Atletico Ascoli, porte chiuse all'esordio. Il match di Coppa Italia contro il Termoli si gioca a Larino senza purtroppo la presenza del pubblico. Ginnastica ritmica, Sofia Raffaeli, prima l'incidente dura l'intervento, la campionessa sarà operata al ginocchio. Per lei artroscopia già programmata, poi tornerà in pedana per il campionato di Serie A. L'atleta azzurra, alcuni punti di sutura dopo l'incidente, la Federginnastica però rassicura, niente conseguenze. È tutto per la rassegna stampa, da Verusca Cestarelli a tutti voi l'augurio di una buona giornata.
0: Prossimo aggiornamento locale su Radio Ascoli, tra meno di un'ora.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Segna le date: il 4, 5 e 6 settembre torna la grande festa di Poggio di Bretta. Tre serate imperdibili tra musica, ballo, giochi per tutti e tanta buona gastronomia. Solo alla festa di Poggio di Bretta potrai degustare l'inimitabile pecora alla Callara. Sabato 5 settembre, serata all'insegna del buon umore con la partecipazione straordinaria del comico Stellina. Non mancare, Poggio di Bretta in festa, dal 4 al 6 settembre. Ti aspettiamo!
0: Radio Ascoli,

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Pirachile. Dolfini sale drammaticamente di ora in ora il bilancio delle vittime dell'alluvione in Nepal. Ad ora si contano 469 morti per le inondazioni improvvise che hanno colpito mercoledì mattina il distretto di Rasuwa. I soccorritori sono al lavoro per salvare oltre 100 lavoratori rimasti intrappolati in un tunnel di una centrale idroelettrica, salvati altri 350, ma il rischio di nuove alluvioni rallenta la macchina dei soccorsi. Tra i 1400 dispersi ci sono anche 3 italiani. Vladimir Putin ritiene che gli Stati Uniti si siano indeboliti a causa della guerra all'Iran, un giudizio espresso alla vigilia del viaggio segreto a Mosca del direttore della CIA Radcliffe, al quale il Cremlino, secondo quanto riferito da Trump, ha assicurato che non attaccherà i paesi NATO. La visita a Mosca del capo della CIA, l'avvertimento alla Russia perché non attacchi i paesi dell'Alleanza Atlantica, ridisegna i rapporti tra Stati Uniti e Russia e potrebbe spingere Putin a decisioni estreme. Sentiamo Maurizio Molinari, direttore editoriale del gruppo SAE.
2: La visita sorpresa del capo della CIA John Ratcliffe al Cremlino ha aperto una nuova fase nei delicati rapporti fra Stati Uniti e Russia. Il monito del capo della CIA a Putin: non attaccate un paese della NATO e non aiutate l'Iran, è stato rifiutato in maniera netta dal Cremlino, il cui portavoce ha detto: siamo noi a essere minacciati, così dice Peskov, senza neanche fare riferimento all'incontro diretto con Putin. Lo zar ha iniziato ad alzare il tono, arrivando a minacciare addirittura l'uso delle armi nucleari per tentare di rovesciare le sorti di un conflitto in Ucraina che sta perdendo. Ma la vera preoccupazione della NATO riguarda i paesi baltici. Sono loro a temere un colpo di mano di Putin nel tentativo di riequilibrare una situazione strategica che lo vede in difficoltà.
1: Ieri la morte in un ospedale penitenziario all'Aia del generale Ratko Mladic, il comandante dei serbo-bosniaci condannato all'ergastolo dalla Corte Internazionale di Giustizia per genocidio, crimini di guerra e crimini contro l'umanità. Mladic è scomparso, 83 anni, dal 2024 era detenuto in un ospedale psichiatrico. Nonostante la proroga del taglio alle accise sul diesel, i vacanzieri che rientrano in città dovranno fare i conti con aumenti proprio legati al caro carburanti. Saranno 25 milioni gli spostamenti da oggi fino a domenica su strade e autostrade. Chi si metterà in viaggio affronterà, secondo il Codacons, una maggior spesa di oltre 429 milioni di euro. Chiusura di giornata positiva per la borsa di Tokyo, con il Nikkei che termina le contrattazioni guadagnando lo 0,38%. E lutto in Norvegia per la morte di Harald V, scomparso stamani, come reso noto da un comunicato della Casa Reale. Aveva 89 anni ed era il monarca più anziano d'Europa. Era ricoverato dal 17 agosto. Il principe Haakon, 53enne, e la moglie Mette Marit saranno i nuovi regnanti ad Oslo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Radio Ascoli.

che sbaglia la tua ordinazione. Per questo se chiudi una porta si apre un burrone, sei il mio punto debole, la mia causa di forza maggiore, un senso di rivoluzione, un

Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano, scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità, il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto, poi, la mostra L'Identità Ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info@museodiocesanoascoli.it. Il programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali. Interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli. Diamo voce alla comunità.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Buongiorno e bentrovati da Verusca Cestarelli per questa nuova edizione della rassegna stampa locale tratta dai quotidiani Il Resto del Carlino ed Il Corriere Adriatico. Inceneritore inizia la partita, rosa dei siti a primavera 2027. La regione darà il via al gruppo di lavoro già la prossima settimana. Per accelerare l'iter entrerà in campo il pool costituito per il piano. Sistema frammentato, siamo troppo piccole, così le società di gestione che dicono realizzazioni da Pesaro ad Ascoli con tutti d'accordo, ora serve un grande gruppo. I dati sui rifiuti, 764.000 tonnellate, il 42% di questi nelle Marche è finito nelle discariche. Il nodo dell'occupazione giovanile, serve un nuovo patto sul lavoro, pronti 30 milioni di incentivi, poche assunzioni di profili qualificati e ritirata dalle Marche. Le ricette dell'assessore Consoli, va riscritto, dice il sistema produttivo puntando sull'innovazione, potenzieremo, aggiunge, i centri per l'impiego. Ma la lunga perdita di talenti aumenta, l'esodo rallenta, nel 25 911 laureati in meno, un calo inferiore rispetto al 2024, dove il trend segnava meno 1.293. Non compensiamo le fughe all'estero con i flussi interni. Mancano gli esperti di intelligenza artificiale, sono 7.100 gli introvabili. Il report di Confartigianato è andato a vuoto il 57,% delle richieste per le aziende. Nella provincia di Ancona ne servono più rispetto a tutto il territorio regionale. Ad Ascoli l'investimento di CIP, Acquedotto del Pescara, un tesoro da 100 milioni. Il maxi progetto presentato è nella graduatoria degli interventi finanziabili da Invitalia. Sarà realizzata una nuova condotta di circa 24 chilometri da Borgo d'Arquata fino a Polesio. Ora più al sicuro contro siccità e terremoti, dice il presidente Perosa. Sfidiamo anche i cambiamenti climatici. Il mercato, un'impresa su quattro è artigiana, ma non c'è ricambio generazionale. Balloni e Trellini commentano, molte stanno chiudendo perché non riescono a reperire la mano d'opera. L'incontro summit sui cantieri della Salaria, traffico in tilt, ora siamo arrabbiati, così il sindaco di Arquata Franchi, che dice mi auguro che Anas e Salvini si mettano una mano sul cuore. Tra lavori e incidenti, due tamponamenti bloccano la viabilità, ancora code in A14, tra gallerie e viadotti la circolazione si è fermata a lungo anche nei giorni scorsi. Prima l'intervento tecnico sul tratto nord, poi gli schianti che hanno creato nuove colonne di mezzi e rallentamenti in mattinata. La benzina del sindaco lega all'attacco a Folignano, distributore comunale in paese chance persa. Capriotti contesta le scelte compiute negli anni sul vecchio impianto e richiama gli esempi dei comuni che hanno mantenuto un servizio pubblico efficace ed efficiente. San Benedetto, la Samb in primo piano con l'intervento del presidente Massi che dice è ora di pensare allo stadio, la gestione del campo Merlini, dobbiamo esserci anche noi. L'iter per l'affidamento dell'impianto prosegue con la selezione delle offerte, valutazioni che vanno dalla manutenzione all'attività giovanile. In Viale Europa la posizione, dice, rappresenta uno degli elementi di maggiore interesse per il club rosso-blu. Emergenza zanzare in Riviera, disinfestazioni in programma fino ad ottobre. Bisogna prendere atto che il clima è cambiato, commenta Muzzi. Proliferazione soprattutto nei parchi. Tentata truffa dello specchietto, altri casi segnalati dai cittadini e anche dai turisti. I presunti autori circolano su una Golf colore grigio perla. Sugli episodi stanno indagando i carabinieri di San Benedetto. Non escluso che gli autori delle tentate truffa possano avere le ore contate. La manutenzione degli istituti scolastici sulle scuole Caselli, Alforville e Manzoni, sistemazioni verso il rush finale. Purtroppo le priorità della Grandi nel PNRR hanno modificato l'agenda dell'assessorato. Tra caldo e record e guerra, la vendemmia si fa più cara, l'allarme di CIE e Coldiretti, prezzi di produzione lievitati, fertilizzanti su del 20% per il blocco di Hormuz, manodopera ora più costosa, intanto volano i consumi di acqua ed energia, uve da spumante inizia la raccolta. I titoli dedicati allo sport, il calcio, Ascoli, Tridente da Big, l'arrivo di Brunori e la presenza di Gori esaltano le qualità dei due talentuosi esterni Silipo ed Uffizi. Domani c'è la Car Race al Del Duca, Tomei potrebbe anche lanciare l'ex Palermo dal primo minuto. Sul fronte mercato si attende ancora un colpo in entrata relativo alla difesa. L'avversario sfida proibitiva da parte nostra, massima umiltà, l'allenatore nei Toscani, Cioffi, ex dei Bianconeri, dice: ci sarà comunque al Del Duca un clima infuocato. Una partita da mille incroci, lunga e nobile la lista di ex. Tanti protagonisti di oggi e ieri che hanno bagnato il passato sia con il Picchio che con gli Apuani. Oltre a Mr. Cioffi spiccano i nomi di Samuel Giovani e Leonardo Morosini. Nell'album dei ricordi anche il bomber Roberto Colacone, artigiano del gol. Serie C, Samb, 8 giorni duri tra campo e mercato, 3 gare ufficiali da giocare e una serie di trattative da chiudere in casa rossoblu. Serie D, Atletico Ascoli, porte chiuse all'esordio. Il match di Coppa Italia contro il Termoli si gioca a Larino senza purtroppo la presenza del pubblico. Ginnastica ritmica, Sofia Raffaeli, prima l'incidente ed ora l'intervento, la campionessa sarà operata al ginocchio. Per lei artroscopia già programmata, poi tornerà in pedana per il campionato di Serie A. L'atleta azzurra, alcuni punti di sutura dopo l'incidente, la Federginnastica però rassicura, niente conseguenze. È tutto per la rassegna stampa. Da Verusca Cestarelli a tutti voi l'augurio di una buona giornata.
0: Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli.
1: Lo scavventure sentimentali, nate in un angolo della città.

ragazze facili, facili, facili, facili, facili, facili. Ragazze facili, facili, facili, facili, facili.

0: giudizio espresso la vigilia del viaggio segreto a Mosca del direttore della CIA Radcliffe, al quale il Cremlino, secondo quanto riferito da Trump, avrebbe assicurato che non attaccherà i paesi NATO. La Chiesa sia famiglia per chi resta ai margini, così Papa Leone, ricevendo i partecipanti all'incontro della Pontificia Commissione per l'America Latina sulle dipendenze.
1: Un fenomeno complesso che evidenzia il fallimento di un mondo disumanizzato. Leone sceglie parole forti per parlare così di droga e impatto sui giovani, sofferenze che esigono risposte integrali, prevenzione comunitaria, attenzione scientifica, giustizia dal volto umano e accompagnamento pastorale nel segno della vicinanza. L'occasione è l'udienza ai partecipanti all'incontro promosso dalla Pontificia Commissione per l'America Latina sulla piaga delle dipendenze in quel continente. C'è un luogo, osserva Leone, dove la vita è coltivata, curata, protetta, la famiglia. Perciò contro la droga non c'è prevenzione migliore di una buona famiglia, suggerisce il Papa, pensando a quelle distrutte da droghe, violenza, reclutamento criminale di un figlio. La Chiesa è l'auspicio finale, sia famiglia per chiunque rimasto ai margini della strada. Paolo Fucili, linea allo studio.
0: Avvio di giornata positivo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,85%, a quota 83 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Un uomo morto, un altro è rimasto ferito gravemente in quello che sembra essere stato un agguato. Il fatto all'Auropoli nel Cosentino: i due uomini intorno alle 6 si trovavano nelle vicinanze di un bar quando una o più persone li hanno aggrediti a colpi d'arma da fuoco. Si indaga per far luce sulle cause della morte di una donna di 45 anni trovata senza vita in un appartamento a Parma, con segni di ferite causate da un'arma da taglio. Non si esclude nessuna ipotesi. È stata la madre della vittima a dare l'allarme, dicendo di non avere più notizie della figlia. Interrogatorio ieri nel carcere di Rebibbia per due dei quattro uomini accusati di essere gli esecutori materiali dell'attentato contro Sigfrido Ranucci. Pellegrino Davino e Antonio Passariello hanno risposto alle domande dicendo di aver avuto rapporti solo con Gomez Tavares, l'emissario di Walter Lavitola. Ore decisive intanto per il futuro di Report. Redazione spaccata, Ranucci dice: contro di me una decisione politica. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano, scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità. Il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto, poi, la mostra L'identità ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni, info@museodiocesanoascoli.it.
2: Sei sulla frequenza giusta, Radio Ascoli.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172. Da mobile 0736 272 800. Oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Segna le date. Il 4, 5 e 6 settembre torna la grande festa di Poggio di Bretta. Tre serate imperdibili tra musica, ballo, giochi per tutti e tanta buona gastronomia. Solo alla festa di Poggio di Bretta potrai degustare l'inimitabile pecora alla Callara. Sabato 5 settembre, serata all'insegna del buon umore con la partecipazione straordinaria del comico Stellina. Non mancare, Poggio di Bretta in festa, dal 4 al 6 settembre. Ti aspettiamo!

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Piera Chile. Dolfini sale drammaticamente di ora in ora il bilancio delle vittime dell'alluvione in Nepal. Ad ora si contano oltre 480 morti. I soccorritori sono al lavoro per salvare oltre 100 lavoratori rimasti intrappolati in un tunnel di una centrale idroelettrica. Il rischio di nuove alluvioni però rallenta la macchina dei soccorsi. Tra i 1400 dispersi ci sono anche 3 italiani. Vladimir Putin ritiene che gli Stati Uniti si siano indeboliti a causa della guerra in Iran, un giudizio espresso alla vigilia del viaggio segreto a Mosca della

0: Lega e Forza Italia, se il Carroccio torna a chiedere di tassare gli utili degli istituti di credito, il ministro degli esteri italiani alza un muro contro qualsiasi imposizione o prelievo fiscale che non sia concordato con banche e aziende energetiche. La proroga scontenta anche le associazioni dei consumatori che parlano di una misura annacquata che lascia fuori la benzina. Il taglio delle accise sarà valido fino al 5 settembre e ammonta a circa 130 milioni che verranno coperti, ha fatto sapere Palazzo Chigi, da un acconto fiscale concordato con le società energetiche i cui ricavi nel 2025 hanno superato i 20 miliardi. Alla scadenza dello sconto, l'obiettivo del governo è far scattare contro il caro carburanti nuovi sostegni strutturali, ancora allo studio, non più per tutti ma basati sul reddito, per aiutare in particolare le famiglie svantaggiate. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Prosegue in terreno positivo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari FTSE MIB guadagna lo 0,89% a quota 83 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Un uomo morto, un altro è rimasto ferito gravemente in quello che sembra essere stato un agguato, il fatto all'Auropoli nel Cosentino. I due uomini intorno alle 6 si trovavano nelle vicinanze di un bar quando alcune persone li ha aggrediti a colpi d'arma da fuoco. La vittima è il 36enne Giuseppe Scorza, il cui padre fu freddato insieme alla moglie nel 2022. Ancora un morto sul lavoro a causa del caldo intenso, un giardiniere di 46 anni italiano è deceduto ieri pomeriggio per un malore mentre stava lavorando in un'abitazione privata a San Lazzaro di Savena, in provincia di Bologna. Inutili tentativi dei soccorritori di rianimare l'uomo. È lutto in Norvegia per la morte di Re Harald V, scomparso stamani, come reso noto da un comunicato della Casa Reale. Aveva 89 anni ed era il monarca più anziano d'Europa. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.
3: Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Di nuovo bentrovati dalla redazione, un nuovo aggiornamento informativo locale su Radio Ascoli. Apertura dedicata alla complessa situazione della viabilità dell'entroterra. Palazzo San Filippo, l'ultimo comitato di sicurezza, visto il comune di Arquata che ha espresso forte dissenso chiedendo un piano certo per i cantieri Lumaca e troppi semafori sulla Salaria. Siamo penalizzati, ha detto il sindaco Franchi. Residenti e automobilisti lamentano pesanti disagi quotidiani e blocchi del traffico. Traffico automobilistico. Disagi che continuano anche in A14, esasperati automobilisti e camionisti a causa di cantieri infiniti, scambi di carreggiata e incidenti che si verificano sempre più di frequente. Il tratto marchigiano è più colpito, con chilometri di code costanti che di fatto paralizzano il traffico. La situazione richiede code estenuanti anche sulla viabilità ordinaria, rendendo i tempi di percorrenza imprevedibili, penalizzando gravemente l'economia e il turismo locale. Ci spostiamo sulla costa. A San Benedetto è una corsa contro il tempo per completare le manutenzioni scolastiche prima dell'avvio delle lezioni. I cantieri ai plessi Caselli, Manzoni e Alfortville sono entrati nella fase conclusiva, rallentati nelle settimane scorse dai danni causati dalle improvvise e violente grandinate estive. La CIP ha ottenuto un finanziamento di 100 milioni di euro a fondo perduto dal PNRR per il totale rifacimento dell'acquedotto del Pescara. Si tratta del primo passo di un maxi piano da mezzo miliardo di euro per l'area di Ascoli e Fermo. Un risultato che premia il lavoro costruito nel tempo, ha detto il presidente Perosa, la capacità progettuale della società ed una visione che guarda la sicurezza dell'approvvigionamento idrico dei prossimi decenni. Radio Ascoli compie 50 anni, mezzo secolo al servizio della comunità picena. Per celebrare questo prestigioso traguardo, l'emittente ha ricevuto a Roma un importante riconoscimento, l'onorificenza assegnata dai Ranti Corallo proprio durante il Radio TV Forum 2026. L'appuntamento ha visto la presenza di numerose emittenti nazionali. Sentiamo il commento del presidente dell'associazione Corallo, Franco Mugherli.
2: Una radio che ha 50 anni è una radio particolarmente importante proprio perché attesta che, al di là di tanti cambiamenti che ci sono stati in tutto questo periodo, in questi decenni, c'è ancora un desiderio grande di una voce diversa. E sotto questo aspetto auguri per altri 50 anni. Ieri un grandissimo operatore mondiale ha richiamato il rischio che l'intelligenza artificiale possa, come dire, stravolgere la nostra stessa umanità. Ecco, il Papa nella sua enciclica ha richiamato l'importanza anche di questo strumento, ma al tempo stesso lo ha evidenziato come una modalità di cui l'uomo si deve servire per poter progredire, ma che non può sostituire la persona.
1: Parleremo di questo importante compleanno della nostra emittente con Franco Mugherli, presidente dell'associazione Corallo che abbiamo ascoltato in questa anticipazione, e Serafino Bartolomei, presidente di IP Media SRL, società editrice di Radio Ascoli. Monticelli in festa stasera, 15ª edizione della Notte Bianca, street food, sfilate, musica e danza con il concerto di Johnson Righeira. Al Chiostro di Sant'Agostino inizia invece la rassegna di musica elettronica indipendente Microfestival, che ospiterà Mudimbi e White Mary. L'Ascoli si appresta a debuttare in casa allo Stadio del Duca contro la Carrarese per la seconda giornata di campionato. Dopo la clamorosa vittoria sul campo del Verona, l'ambiente bianconero è caldissimo. Per il match casalingo si prevede un'affluenza di oltre 10.000 tifosi. Atletico Ascoli pronto per il debutto stagionale domenica 30 con la Coppa Italia sul campo del Termoli. Il capitano Vecchiarello ha suonato la carica puntando sulla solidità del gruppo storico che non può mancare. È davvero tutto, io mi fermo qui, grazie per l'ascolto, appuntamento a più tardi.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Pinocchio e della variante di Falconara Marittima, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attivo uno scambio di carreggiata di 1,6 km circa tra gli svincoli di Acqualagna e di Passo del Furlo, in direzione Fano, in provincia di Pesaro e Urbino. Sulla strada statale 360 Arceviese è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Sassoferrato e di Arcevia, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere, in provincia di Ancona. ANAS informa che nella sezione Lavora con noi del proprio sito sono sempre aperte diverse opportunità di lavoro. Per maggiori informazioni visita il sito stradeanas.it. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Radio Ascoli.

0: Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano, scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità, il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto, poi, la mostra L'identità ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info@museodiocesanoascoli.it.
1: Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Piera Achille Dolfini. Sale drammaticamente di ora in ora il bilancio delle vittime dell'alluvione in Nepal. Ad ora si contano oltre 480 morti per le inondazioni improvvise. I soccorritori sono al lavoro per salvare oltre 100 lavoratori rimasti intrappolati in un tunnel di una centrale idroelettrica, ma il rischio di nuove alluvioni rallenta la macchina dei soccorsi. Tra gli oltre 2300 dispersi ci sono anche 3 italiani. In una illuminata lezione Stefano Bonaccini, presidente del PD, ci spiega che milioni di italiani votano a destra perché hanno studiato poco. Lo scrive su Facebook la premier Meloni commentando le parole dell'esponente democratico. Quegli italiani votano a destra perché noi non chiediamo loro quanti titoli di studio abbiano prima di ascoltarli, li rispettiamo, e una certa sinistra, nonostante le molte sconfitte, non ha rispetto per chi vota a destra, scrive ancora la premier. Si chiude il mese di agosto, per molti le vacanze volgono al termine, al rientro le famiglie italiane troveranno nuovi rincari non solo per bollette energetiche e trasporti, ma anche per i costi legati all'istruzione.
2: Ombrelloni chiusi e valigie disfatte, ma per le famiglie italiane l'estate dei rincari non è ancora finita, cambia solo voce di spesa. Con il controesodo che riporta a casa 25 milioni di persone,

0: e bunde tedeschi. Ancora vittime sul lavoro stamani a Tribiano in provincia di Padova, un 59enne morto dopo essere rimasto incastrato all'interno di un mezzo usato per la raccolta delle barbabietole mentre lavorava in un terreno agricolo. Un giardiniere di 46 anni italiano è deceduto invece ieri pomeriggio per un malore forse causato dal caldo mentre stava lavorando in un'abitazione privata a Sallanzaro di Savena in provincia di Bologna. È lutto in Norvegia per la morte di Er Harald V, scomparso stamani, come reso noto da un comunicato della Casa Reale. Aveva 89 anni ed era ancora il monarca più anziano d'Europa. Era ricoverato dal 17 agosto. Il principe Haakon, 53enne, sarà il nuovo sovrano. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio Ascoli.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro. L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800-216-172, da mobile 0736-272-800, oppure consulta il sito www.ciip.it.
1: Segna le date. Il 4, 5 e 6 settembre torna la grande festa di Poggio di Bretta. Tre serate imperdibili tra musica, ballo, giochi per tutti e tanta buona gastronomia. Solo alla festa di Poggio di Bretta potrai degustare l'inimitabile pecora alla Callara. Sabato 5 settembre, serata all'insegna del buon umore con la partecipazione straordinaria del comico Stellina. Non mancare, Poggio di Bretta in festa, dal 4 al 6 settembre. Ti aspettiamo!

0: 1976, la sentenza della Corte Costituzionale liberalizza le trasmissioni via etere in ambito locale, un evento storico che ha dato ufficialmente il via ad un fenomeno travolgente, quello delle radio libere in Italia. Oggi celebriamo 50 anni di radiofonia privata, un mezzo rimasto incredibilmente vivo e resiliente nel tempo. Bentrovati da Veruska Cestarelli, una puntata di realtà locali che questa volta racconta il territorio, ma parlando di noi, non per autocelebrarci, ma per raccontarvi come questi 50 anni siano stati un viaggio davvero straordinario. Nessuna operazione nostalgia dunque, ma un modo e un momento per riflettere su quella che è la nostra e anche la vostra storia. La radio ha saputo trasformarsi radicalmente dagli anni 70, da megafono analogico a piattaforma digitale integrata. Nonostante l'avvento delle televisioni commerciali, di internet, dello streaming, ha mantenuto la sua centralità. Resta un mezzo intimo, immediato, mai invasivo. Oggi viaggia simultaneamente tramite storiche frequenze, il DAB, il web, le applicazioni per smartphone, ma anche i moderni podcast, che non sono altro che la naturale evoluzione di quel racconto parlato iniziato mezzo secolo fa. La radio oggi conferma la sua natura di colonna sonora sociale. 50 anni, mezzo secolo dopo la rivoluzione delle frequenze, ma la radio si conferma come colonna sonora sociale. Questo compleanno dimostra che l'etere non invecchia mai, ma continua a connettere intere generazioni. Radio Ascoli è stata premiata a Roma proprio per i 50 anni di attività nell'ambito dell'edizione 2026 del Radio TV Forum di Eranti Corallo, che si è svolto proprio nella capitale. Il presidente del Corallo, Franco Mugherli, nel suo intervento ha ripercorso la straordinaria avventura di radio e TV locali. Noi abbiamo il piacere di averlo ospite nella puntata di Realtà Locali. Presidente, grazie per il tempo che ci dedica oggi per raccontare i 50 anni di radiofonia della nostra emittente, ma anche proprio del mondo delle radio italiane. Guardandosi indietro, che cosa resta di quella stagione pionieristica degli anni 70?
1: Buongiorno anzitutto e un carissimo saluto a tutti gli ascoltatori. Una radio che ha 50 anni è una radio particolarmente importante, proprio perché attesta che, al di là di tanti cambiamenti che ci sono stati in tutto questo periodo, in questi decenni, c'è ancora un desiderio grande di una voce diversa, e sotto questo aspetto auguri per altri 50 anni. E cosa resta? Diciamo che questo è stato un po' il filo conduttore di una relazione che ho fatto appunto in occasione di questo anniversario, che ha visto convenire a Roma circa 300 operatori della comunicazione radio-televisiva locale di tutta Italia. Erano presenti anche diverse personalità, a cominciare dal ministro Urso. Io ho cercato di farmi proprio questa domanda e di fare al pubblico questa domanda: che cosa resta? Ecco, perché non resti soltanto, perché non sia soltanto un'occasione di nostalgia, un'operazione nostalgia, come l'ho chiamata, nel senso che è inevitabile, insomma, dire c'eravamo, ti ricordi come siamo partiti, come eravamo messi. Ecco, tutto questo è bello ricordarlo, anche perché i nostri figli, i nostri nipoti non immaginano cosa possa essere accaduto, non immaginano che non c'era internet allora, ma non c'era nemmeno il telecomando nella televisione, perché c'era una manopola che si girava e quindi tre canali non si potevano trovare, erano i canali della RAI. Ecco, tutto questo è impensabile raccontarlo, però dicevo, è bello anche dire che l'avventura che abbiamo costruito insieme, e soprattutto rileggere quello spirito che c'era allora, perché possa rianimare ancora le nostre emittenti oggi. È uno spirito che certamente anima anche la vostra emittente, perché altrimenti non sarebbe ancora più in vita, e che io ho cercato di riassumere dicendo che è importante ricordarci che vogliamo non soltanto fare un'impresa commerciale, ma anzitutto comunicare sé, incontrare l'altro, desiderare incontrare qualcuno attraverso il microfono, attraverso l'antenna.
0: Presidente, lei ha definito le prime emittenti come veri social dell'epoca, una sorta di social network ante litteram, spazi di partecipazione dove il microfono ha sostituito il volantino e i cittadini sono diventati veri protagonisti.
1: Esattamente, esattamente. Dico per i social perché non si potrebbe spiegare il successo, la sorpresa e la grande condivisione di questi strumenti allora, se non raccontando la partecipazione del pubblico, il pubblico che entrava dentro nella radio attraverso la richiesta del disco richiesto, della musica richiesta, piuttosto che con un'ospitata, ma soprattutto perché sentiva e condivideva quella voce e voleva dire la sua anche su argomenti importanti di cui si dibatteva magari sui canali nazionali. La partecipazione è l'altra grande parola appunto che ha caratterizzato quell'epoca e che deve continuare assolutamente a caratterizzare anche oggi la voce e lo stile delle nostre emittenti. Non può essere soltanto una voce che si irradia, ma una voce che entra e che ritorna direttamente anche all'emittente da parte del pubblico. E poi essere soprattutto una voce del territorio, raccontare il territorio nei suoi dettagli, fare in modo che la gente possa riconoscere quella emittente come la sua emittente perché parla di te. Ecco, questo è la grande cifra, diciamo, delle nostre emittenti locali. E infine ho detto, c'è un'ultima parola importante che da recuperare e da, come dire, sempre esserne consapevoli, che noi attraverso le nostre piccole antenne, magari snobbate dalle grandi imprese multimediali nazionali, in realtà abbiamo continuato e continuiamo a svolgere un importante lavoro di funzione sociale, di portando al bene, il bene comune, un contributo importante al pluralismo della comunicazione. Ecco, noi siamo tante piccole voci che portano con questa loro caratterizzazione locale e con questa specifica, particolarissima caratterizzazione, un contributo importante al pluralismo del nostro paese. Anche per questo ed augurarsi che possano continuare le nostre voci, continuare anche in futuro.
0: La radio come voce del territorio, come mezzo di comunicazione di prossimità, con la capacità unica di raccontare la vita quotidiana. Radio Ascoli, noi lo facciamo puntualmente da 50 anni, piccole comunità, storie locali di persone, imprenditori nel terzo settore, nel volontariato, ma anche nel mondo della cultura, del calcio, dello sport. Tanti storie che i grandi network generalisti spesso non possono intercettare, però c'è anche l'intelligenza artificiale, Presidente, che ormai è parte integrante del nostro lavoro. Trovare un giusto equilibrio tra questi nuovi mezzi tecnologici che però in proiezione dicono anche che potrebbero sostituire la voce umana degli speaker, di quelli che sono anche i giornalisti, quindi il valore umano, l'intelligenza artificiale, come si riesce a trovare la quadra?
1: Ricordandoci sempre che sono degli strumenti e che non possono sostituire questo plus di umanità che è la persona, capace di intelligenza ma capace soprattutto anche di cuore e di volontà. Sotto questo aspetto è una sfida importante, è una sfida, come dire, anche estremamente rischiosa. Proprio ieri un grandissimo operatore mondiale ha richiamato il rischio che l'intelligenza artificiale possa, come dire, stravolgere la nostra stessa umanità. Ecco, il Papa nella sua enciclica ha richiamato l'importanza anche di questo strumento, ma al tempo stesso lo ha evidenziato come una modalità di cui l'uomo si deve servire per poter progredire, ma che non può sostituire la persona. Da questo punto di vista noi dobbiamo sempre più investire sulla nostra umanità, sapendo che anche tutto l'aspetto della comunicazione radiofonica è questo l'aspetto vincente.
0: Presidente Mugherli, un augurio per il futuro, come immagina la radio locale italiana tra altri 50 anni?
1: Beh, certamente la radio è sempre stato un mezzo resiliente, un mezzo che veniva dato per morto, veniva dato per superato, e invece guarda un po', è sempre più vivo, è sempre più capace di riadattarsi attraverso modalità di espressive, ma soprattutto tecnologiche. Io credo che sia difficile immaginare cosa possa essere la radio un domani, certamente non più quella dell'apparecchio con cui abbiamo cominciato 50 anni fa. Potrà, come dire, anche non avere fisicamente un volto, ma la radio io ritengo sia sempre e continuerà ad essere un compagno di viaggio, un amico insostituibile nelle nostre case, proprio perché abbiamo bisogno di una compagnia, e da questo punto di vista una compagnia intelligente, una compagnia che ci informa, ma soprattutto una compagnia umana. E sotto questo aspetto io auguro tanti auguri a Radio Ascoli, soprattutto alla capacità di continuare a reinventarsi per poter essere la radio ancora del territorio, ancora per tantissimi anni.
0: E io ringrazio il presidente di Corallo, Franco Mugherli, per essere stato nostro ospite e aver commentato con noi i 50 anni di attività di Radio Ascoli. Un lungo cammino, dicevamo, fatto di successi, collaborazioni, ore e ore di musica e notizie. La radio è riuscita a stare al passo con i tempi, attraversando tutte le diverse fasi dell'emittenza libera nel nostro paese. Tutto questo è stato possibile grazie all'alternarsi di direttori capaci e appassionati. Da Luigi Feriozzi a Don Baldassarre Riccitelli, Don Giuseppe Giuliani, Don Emidio Fattori, Don Andrea Tanchi, Don Giampiero Cinelli, fino all'attuale direttore di testata, Lanfranco Norcini Pala, senza dimenticare chi in questi anni ha amministrato la radio, da Don Adriano D'Angelo alla società editrice, l'attuale AEP Media, ma soprattutto senza dimenticare i vescovi della diocesi di Ascoli, che hanno fortemente creduto nella potenza della comunicazione come mezzo al servizio della comunità del territorio, da Monsignor Marcello Morgante, che volle far nascere Radio Ascoli, a Monsignor Giampiero Palmieri, che oggi dedica una particolare attenzione alla comunicazione diocesana. E a proposito di bilanci, noi siamo in collegamento con Serafino Bartolomei, che è l'attuale presidente di AEP Media, società editrice di Radio Ascoli. Quale l'emozione e quali i commenti che possiamo fare relativamente a questi 50 anni di radiofonia locale?
2: Beh, certamente è stato anche un segno profetico, un'attenzione a un periodo storico particolare, quello degli anni 70, segno di uno sguardo della Chiesa Cattolica della diocesi di Ascoli Piceno, perché la radio nasce sotto l'impulso di un gruppo di sacerdoti. Sicuramente va ringraziato da questo punto di vista per tutto quello che è stato Don Adriano D'Angelo, che è stato, come dire, un po' il cuore di tutta questa realtà. Beh, certamente va precisato che il mondo è proprio diverso. Noi ancora trasmettiamo nella banda della FM, ancora è una banda molto frequentata da tantissime realtà locali. Il futuro è sicuramente in un altro contesto, è sicuramente un futuro legato al TAP. Sicuramente l'ingresso del digitale ha portato tantissime novità, una qualità dell'audio, una qualità molto molto più elevata. Dall'altra, i costi sono molto più significativi, e per una realtà piccola a carattere essenzialmente, diciamo, provinciale, pluriprovinciale, diciamo, questo aspetto economico è molto molto rilevante.
0: 50 anni di attività radiofonica per Radio Ascoli, un traguardo che è anche una nuova partenza per trovare nuovi stimoli, nuove sfide proprio per il futuro, ma un obiettivo che non si raggiunge ovviamente per caso, non è un traguardo a cui si arriva se non con scelte precise che sono state fatte per puntare proprio sul grande valore umano dei collaboratori, dell'emittente, dei dipendenti, di tutti coloro che hanno lavorato affinché questa potesse continuare ad essere negli anni la voce della comunità, la voce del territorio piceno. Ecco, l'emozione di ritirare il premio dedicato alle emittenti locali, in particolare a Radio Ascoli, da parte di te che sei il presidente di AEP Media.
2: Da quando nel 2024 si è stabilito il nuovo consiglio di amministrazione, costituito oltre da me dal dottor Fabio Maravalli e dall'avvocato Salamonti, sicuramente c'è stato un impegno primario far evolvere la radio nei limiti delle disponibilità che avevamo, perché la radio non è semplice anche da poter gestire. L'attenzione, e grazie anche alle attenzioni di chi ci ha preceduto, sia in termini di gestione proprio amministrativa che in termini di responsabilità nell'aspetto proprio giornalistico, e anche in particolare dell'attuale direttore responsabile, il dottor Lanfranco Norcini Pala, che si è riusciti a in qualche maniera a trovare una quadra, almeno allo stato attuale, perché oggettivamente le prospettive sono tante e quindi i contesti possono variare anche in tempi molto brevi, molto rapidi.
0: Un mezzo alla radio che ha avuto la capacità di resistere rispetto all'evoluzione, al cambiamento dei tempi, l'avvento della televisione, poi di internet e social network. Un mezzo che ha saputo reinventarsi guardando a nuove sfide con fiducia e al domani con rinnovato ottimismo. La voce del territorio che caratterizzato tanti anni di radiofonia nel territorio di Ascoli, con moltissimi collaboratori, come detto, tante le voci, il valore umano grande che si è alternato davanti al microfono. È tempo dunque di bilanci. A chi si sente di dire grazie, il presidente di IP Media, Serafino Bartolomei.
2: Iniziamo intanto dalla diocesi, dal vescovo, perché sicuramente questa realtà si regge anche con un significativo contributo della diocesi stesso. Dall'altra sarebbero tantissime persone, veramente tantissimi sacerdoti che hanno dato anche grande parte della loro vita, della loro esperienza, della capacità anche tecnica, giornalistica a servizio della radio stessa. E poi stamattina leggevo esattamente proprio la visura storica della società, e la società ha avuto tantissime persone veramente di grandissima qualità tra i suoi amministratori, i presidenti. Quindi è difficile oggi, se non Don Adriano, perché Don Adriano è sicuramente, come dire, l'artefice primo, no, di questo tipo di percorso. Quindi un ringraziamento speciale va sicuramente a lui.
0: Grazie al presidente di IP Media, Serafino Bartolomei. In chiusura non possiamo dimenticare che la radio è cresciuta anche grazie ai tantissimi volontari che negli anni si sono alternati ai nostri microfoni. Impossibile davvero citarli tutti, ma a loro dobbiamo sicuramente rivolgere il grazie più grande per il valore umano che ha sempre accompagnato ogni parola che è stata pronunciata davanti ai microfoni di Radio Ascoli. E poi grazie a voi ascoltatori, grazie per aver contribuito insieme a Radio Ascoli a raccontare il nostro territorio. Ci avete aperto le porte delle vostre case, delle vostre auto, ma soprattutto delle vostre vite, contribuendo con le vostre voci e il vostro ascolto a essere linfa vitale della nostra emittente, la voce del territorio. Un traguardo che appartiene dunque a tutti noi, per un viaggio che ci auguriamo possa continuare ancora a lungo. È tutto per Realtà Locali, grazie per l'ascolto da Verusca Starelli, appuntamento a domani.
3: Realtà Locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. Puoi riascoltare questo programma sul sito radioascoli.it. Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano, scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità, il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto, poi, la mostra L'identità ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info@museodiocesanoascoli.it. Il programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali. Interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli. Diamo voce alla comunità. Radio Ascoli.

0: In blu 2000 news.
1: In Nepal ferito, sale drammaticamente il bilancio dell'alluvione, si contano oltre 480 morti, rischio di nuove frane rallenta la macchina dei soccorsi, tra gli oltre 2300 dispersi anche 3 italiani. Processione storica, domani a Castel Gandolfo Papa Leone celebra una messa e poi naviga sul lago Albano insieme alla statua della Madonna per la tradizionale processione, non accadeva da 4 secoli. Priorità sud, restituire centralità al mezzogiorno è una delle priorità del governo, così in un messaggio alla piazza di Affari Italiani la premier Meloni, che poi attacca Bonaccini, sinistra e rispettosa di chi vota a destra. Norvegia in lutto, è morto all'alba Oslo re Harald V, aveva 89 anni, era il monarca più anziano d'Europa, era ricoverato per una malattia del sangue, il 53enne principe Haakon sarà il nuovo sovrano. Buongiorno da Piera Achille Dolfini. Sale drammaticamente di ora in ora il bilancio delle vittime dell'alluvione in Nepal. Ad ora si contano oltre 530 morti. Il rischio di nuove alluvioni rallenta la macchina dei soccorsi. Tra gli oltre 2300 dispersi anche 3 italiani. Erika Calvani.
2: Sale ancora il drammatico bilancio delle vittime dell'alluvione che mercoledì ha colpito l'area al confine tra Nepal e Tibet. Tra le persone che mancano all'appello ci sono anche 3 italiani, di cui non si hanno notizie dal momento della catastrofe. Marco Ratto, orefice ligure di Rapallo di 50 anni, appassionato di trekking in montagna, era partito da solo con un tour operator internazionale pochi giorni dopo Ferragosto. L'agenzia di viaggi cinese che avrebbe dovuto prendere in carico il gruppo ha confermato di aver perso i contatti al valico. Risulta irreperibile anche una coppia italo-svizzera in viaggio dal Tibet verso il Nepal. Altri 2 italiani invece erano stati tratti in salvo mercoledì e stanno bene. La Farnesina continua le verifiche con le autorità locali e i tour operator. Per il momento sono stati contattati circa 130 italiani segnalati nell'area. Resta il pericolo di un'altra inondazione. Le operazioni di soccorso sono ostacolate dalla minaccia che un grande lago artificiale possa esondare. Erika Calvani, linea allo studio.
1: La presidenza della

0: Delle voci riguardano possibile escalation con l'allargamento del conflitto dall'Ucraina a obiettivi militari in territori europei. Era stata la portavoce del Ministero degli Esteri russo Zakharova a minacciare rappresaglie verso il Regno Unito, poi minimizzate dal portavoce del Cremlino Peskov. Intanto sul campo continuano gli attacchi reciproci. A Kherson, nel sud dell'Ucraina, un uomo è morto a seguito dei bombardamenti russi sulla città che mirano a sabotare la rete elettrica in vista dell'inverno. La risposta di Kiev è stato un raid di droni su una grande raffineria nella regione russa di Yaroslav a nord-est di Mosca. L'attacco ha provocato un morto e 27 feriti. Fausto Nicastro, Nina allo studio.
1: Giornata storica domani a Castel Gandolfo, dove Papa Leone celebrerà una messa e poi navigherà sul lago Albano insieme alla statua della Madonna per la tradizionale processione sulle acque. Non accadeva da 4 secoli. Ce lo racconta in diretta Paolo Fucidi. Buongiorno.
2: Buongiorno, sto fermento qui a Castel Gandolfo, dove mi trovo in paese anche sul lago di Castel Gandolfo, dove domani arriverà Papa Leone alle 18 da Roma. Qui c'è il santuario della Madonna del Lago, festeggiata proprio tutti gli anni l'ultimo sabato di agosto, con partecipazione in via straordinaria domani del Papa, che alle 18 celebrerà una messa nel santuario. Poi ci sarà la processione che Papa Leone effettuerà in barca, una barca dove sarà presente anche un'effigie della Madonna venerata appunto durante questa festa. Si tratta del battello falco dell'ente parco regionale dei Castelli Romani, e ci saranno maxi schermi a riga per la popolazione per seguire la preghiera al termine benedizione. Leone ama tanto questo paese, vuole partecipare anche di persona a questo evento. Estate in questa località, si sarà anche per fermarsi, visto che poi l'anno di domenica sarà visitato da Castel Gandolfo. È tutto.
1: Grazie a Paolo Fucidi. La politica in un'illuminata lezione. Stefano Bonaccini, presidente del PD, ci spiega che milioni di italiani votano a destra perché hanno studiato poco. Lo scrive su Facebook la premier Meloni, commentando le parole dell'esponente democratico. Una certa sinistra, nonostante le molte sconfitte, non ha rispetto per chi vota a destra, scrive ancora. Replica Bonaccini: mi riferivo ad un problema della sinistra estrapolata, una mia frase. Restituire centralità al sud è una delle priorità del governo da sempre. Così la premier ieri, in un messaggio alla piazza, rassegna organizzata da Affari Italiani a Celje Messapica in Puglia. Ascoltiamo la Presidente del Consiglio.
3: Per noi restituire centralità al Sud rappresenta una delle priorità, una priorità che abbiamo portato avanti fin dal nostro insediamento con scelte innovative e coraggiose. Penso alla ZES unica, che ha generato finora un giro d'affari da 60 miliardi di euro nel Mezzogiorno, che ha contribuito a far crescere questi territori più della media nazionale. Una strategia di sviluppo che si poggia su alcuni meccanismi particolarmente concreti e efficaci, come quelli connessi alle semplificazioni, e che intendiamo estendere ora a tutto il territorio nazionale. È un dossier che stiamo seguendo con grande attenzione, perché è sotto gli occhi di tutti quale sia l'impatto che la ZES unica sta avendo sulla crescita e sull'occupazione, e vogliamo amplificarne i benefici. Il nostro obiettivo rimane sempre lo stesso: rendere l'Italia più forte, più coesa, più competitiva, più capace di vincere le sfide di questo tempo.
1: Prosegue in terreno positivo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,81%, a quota 83 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Saranno 25 milioni gli spostamenti da oggi fino a domenica per il controesodo di fine agosto. Chi si mette in viaggio troverà nuovi rincari. Paola Gatti.
4: Traffico da bollino rosso nel pomeriggio di oggi, per la mattinata di sabato e ancora nel pomeriggio di domenica per rientro dalle vacanze. In poche ore 4 giovani hanno perso la vita in 2 diversi incidenti. Si tratta di 2 diciassettenni morti sul colpo nel Perugino dopo essere stati sbalzati fuori dall'auto uscita di strada, e di altre 2 persone vittime di uno schianto avvenuto alle 6 di stamattina sull'autostrada del Frejus in direzione Bardonecchia. Secondo ANAS, su strade e autostrade si conteranno almeno 25 milioni di spostamenti. Per chi si è messo in viaggio con il rincaro del carburante, la spesa ai prezzi attuali ammonterà a 429,1 milioni di euro, afferma il Codacons. È invece andato bene il settore agrituristico. Nelle campagne c'è stato un record di presenze ad agosto. Paola Gatti, linea allo studio.
1: Ancora vittime sul lavoro a Trebano, in provincia di Padova. Un 59enne morto dopo essere rimasto incastrato all'interno di un mezzo agricolo. Ieri a San Lazzaro di Savena, in provincia di Bologna, un giardiniere italiano di 46 anni è deceduto per un malore forse causato dal caldo. Agguato mortale in Calabria, all'Auropoli, Un uomo è morto, un altro è rimasto gravemente ferito all'alba nel paese del Cosentino. A cadere sotto i colpi d'arma da fuoco Giuseppe Scorza, il cui padre fu freddato insieme alla moglie

0: nel 2022. Elena Sino.
1: Le 6 di questa mattina, la piazza di Lauropoli, una frazione di Cassano allo Ionio, nel Cosentino, colpi di arma da fuoco, una pistola, forse una mitraglietta, rompono il silenzio. Colpiscono Giuseppe Scorza e Renato Elia, in quel momento all'interno di un magazzino adibito d'ufficio nei pressi di un bar nella frazione Calabra. Uno o più aggressori, si sta ancora indagando, uccidono Scorza e feriscono gravemente Elia, che riesce comunque a fuggire. I due, già noti alle forze dell'ordine, lavoravano in una società detta alla manutenzione del verde. Con loro al momento dell'agguato altri operai della ditta che si sono messi in salvo. Acquisite dai carabinieri le immagini delle telecamere presenti nella zona. Sul movente non viene esclusa alcuna ipotesi. Le indagini puntano anche ad accertare se l'agguato sia da mettere in relazione con l'omicidio del padre di Scorza, Maurizio, ucciso il 4 aprile 2022 insieme alla moglie, Anane Saadi, tunisina di 38 anni, a Castrovillari. Elena Seno, linea allo studio.
0: È lutto in Norvegia per la morte di Erre Harald V, scomparso stamani, aveva 89 anni, era il monarca più anziano d'Europa. Clara Iatosti.
2: Bandieri a mezz'asta ad Oslo per la scomparsa di Re Harald V. Sul trono dal 1991 è morto dopo una breve malattia a causa di una patologia del sangue. Nei suoi 89 anni, il più anziano sovrano d'Europa, ha infranto una serie di record e di tabù. Dopo oltre 5 secoli è stato il primo monarca nato in Norvegia e durante la Seconda Guerra Mondiale è dovuto sfuggire negli Stati Uniti con la madre per sottrarsi ai nazisti. Ha atteso 9 anni per sposare la sua Sonia, una donna comune e non una nobile. Appassionato sportivo, ha gareggiato come velista professionista ai giochi olimpici. Harald ha affrontato il matrimonio con uno sciamano della figlia Marta Louise, che prima di Harry e Meghan ha abbandonato i doveri reali. Ultimamente il palazzo è stato scosso dai guai giudiziari del nipote acquisito Marius, accusato di violenze. Ora la Norvegia guarda al futuro e dà il benvenuto al suo erede, Re Haakon VIII. Clara Iatosti, linea allo studio.
0: Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Davide Dede e regia, Piera Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di una buona giornata.
3: Radio Ascoli.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Segna le date. Il 4, 5 e 6 settembre torna la grande festa di Poggio di Bretta. Tre serate imperdibili tra musica, ballo, giochi per tutti e tanta buona gastronomia. Solo alla festa di Poggio di Bretta potrai degustare l'inimitabile pecora alla Callara. Sabato 5 settembre, serata all'insegna del buon umore con la partecipazione straordinaria del comico Stellina. Non mancare, Poggio di Bretta in festa, dal 4 al 6 settembre. Ti aspettiamo!

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Di nuovo bentrovati dalla redazione, un nuovo aggiornamento informativo locale su Radio Ascoli. Apertura dedicata alla complessa situazione della viabilità dell'entroterra. Palazzo San Filippo, l'ultimo comitato di sicurezza, visto il comune di Arquata che ha espresso forte dissenso chiedendo un piano certo per i cantieri Lumaca e troppi semafori sulla Salaria. Siamo penalizzati, ha detto il sindaco Franchi. Residenti e automobilisti lamentano pesanti disagi quotidiani e blocchi del traffico. Traffico automobilistico. Disagi che continuano anche in A14, esasperati automobilisti e camionisti a causa di cantieri infiniti, scambi di carreggiata e incidenti che si verificano sempre più di frequente. Il tratto marchigiano è più colpito, con chilometri di code costanti che di fatto paralizzano il traffico. La situazione richiede code estenuanti anche sulla viabilità ordinaria, rendendo i tempi di percorrenza imprevedibili, penalizzando gravemente l'economia e il turismo locale. Ci spostiamo sulla costa. A San Benedetto è una corsa contro il tempo per completare le manutenzioni scolastiche prima dell'avvio delle lezioni. I cantieri ai plessi Caselli, Manzoni e Alfortville sono entrati nella fase conclusiva, rallentati nelle settimane scorse dai danni causati dalle improvvise e violente grandinate estive. La CIP ha ottenuto un finanziamento di 100 milioni di euro a fondo perduto dal PNRR per il totale rifacimento dell'acquedotto del Pescara. Si tratta del primo passo di un maxi piano da mezzo miliardo di euro per l'area di Ascoli e Fermo. Un risultato che premia il lavoro costruito nel tempo, ha detto il presidente Perosa, la capacità progettuale della società ed una visione che guarda la sicurezza dell'approvvigionamento idrico dei prossimi decenni. Radio Ascoli compie 50 anni, mezzo secolo al servizio della comunità picena. Per celebrare questo prestigioso traguardo, l'emittente ha ricevuto a Roma un importante riconoscimento, l'onorificenza assegnata dai Ranti Corallo proprio durante il Radio TV Forum 2026. L'appuntamento ha visto la presenza di numerose emittenti nazionali. Sentiamo il commento del presidente dell'associazione Corallo, Franco Mugherli.
2: Una radio che ha 50 anni è una radio particolarmente importante proprio perché attesta che, al di là di tanti cambiamenti che ci sono stati in tutto questo periodo, in questi decenni, c'è ancora un desiderio grande di una voce diversa. E sotto questo aspetto auguri per altri 50 anni. Ieri un grandissimo operatore mondiale ha richiamato il rischio che l'intelligenza artificiale possa, come dire, stravolgere la nostra stessa umanità. Ecco, il Papa nella sua enciclica ha richiamato l'importanza anche di questo strumento, ma al tempo stesso lo ha evidenziato come una modalità di cui l'uomo si deve servire per poter progredire, ma che non può sostituire la persona.
1: Parleremo di questo importante compleanno della nostra emittente con Franco Mugherli, presidente dell'associazione Corallo che abbiamo ascoltato in questa anticipazione, e Serafino Bartolomei, presidente di IP Media SRL, società editrice di Radio Ascoli. Monticelli in festa stasera, 15ª edizione della Notte Bianca, street food, sfilate, musica e danza con il concerto di Johnson Righeira. Al Chiostro di Sant'Agostino inizia invece la rassegna di musica elettronica indipendente Micro Festival, che ospiterà Mudimbi e White Mary. L'Ascoli si appresta a debuttare in casa allo Stadio del Duca contro la Carrarese per la seconda giornata di campionato. Dopo la clamorosa vittoria sul campo del Verona, l'ambiente bianconero è caldissimo. Per il match casalingo si prevede un'affluenza di oltre 10.000 tifosi. Atletico Ascoli pronto per il debutto stagionale domenica 30 con la Coppa Italia sul campo del Termoli. Il capitano Vecchiarello ha suonato la carica puntando sulla solidità del gruppo storico che non può mancare. È davvero tutto, io mi fermo qui, grazie per l'ascolto, appuntamento a più tardi.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Pinocchio e della variante di Falconara Marittima, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attivo uno scambio di carreggiata di 1,6 km circa tra gli svincoli di Acqualagna e di Passo del Furlo, in direzione Fano, in provincia di Pesaro e Urbino. Sulla strada statale 360 Arceviese è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Sassoferrato e di Arcevia, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere, in provincia di Ancona. ANAS informa che nella sezione Lavora con noi del proprio sito sono sempre aperte diverse opportunità di lavoro. Per maggiori informazioni visita il sito stradeanas.it. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Questa è Radio Ascoli.

solo quello che potremmo fare io e te. Non lo puoi neanche credere, quello che potremmo fare io e te.

0: Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano, scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità, il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto, poi, la mostra L'identità ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info@museodiocesanoascoli.it.
1: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale,
2: soprattutto quando arrivano loro, ospiti veri, voci che contano.
1: Al Circolo del Giovedì ogni volta si cambia prospettiva,
2: un tema diverso e zero noia.
1: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
2: Il Circolo del Giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
1: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.

0: in Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Elena Seno. Si aggrava ancora il bilancio delle vittime dell'alluvione in Nepal e Tibet. La polizia nepalese ha aggiornato a 547 morti, 977 le persone disperse, tra loro anche 3 italiani. Per l'emergenza in Nepal e in Colombia, Perù e Indonesia, la conferenza episcopale italiana stanzia 500.000 euro dai fondi dell'8 per 1000. La sofferenza di chi vive lontano non può esserci estranea, ha dichiarato il presidente della CEI, il cardinal Zuppi. La guerra in Ucraina, nuovi raid russi su Kherson, droni anche da Kiev. E intanto Trump interviene sui timori di un'azione di Putin contro paesi NATO.
2: Ho avuto dei buoni colloqui con loro e Putin non attaccherà un territorio della NATO. Il presidente americano Trump usa queste parole per allontanare i timori di un possibile attacco russo verso un paese dell'Alleanza Atlantica. La precisazione arriva dopo l'intensificarsi delle voci riguardo a una possibile escalation con l'allargamento del conflitto dall'Ucraina a obiettivi militari in territori europei. Era stata la portavoce del Ministero degli Esteri russo Zakharov a minacciare rappresaglie verso il Regno Unito, poi minimizzate dal portavoce del Cremlino Peskov. Intanto sul campo continuano gli attacchi reciproci. A Kherson, nel sud dell'Ucraina, un uomo è morto a seguito dei bombardamenti russi sulla città che mirano a sabotare la rete elettrica in vista dell'inverno. La risposta di Kiev è stato un raid di droni su una grande raffineria nella regione russa di Yaroslav a nord-est di Mosca. L'attacco ha provocato un morto e 27 feriti. Fausto Nicastro, Nina allo studio.
1: Tragedia a Palermo, una bambina di 2 anni e mezzo è morta in una piscina. Da quanto si apprende, la piccola era con i genitori e altre persone per una serata in una villa dove c'era una piscina sopraelevata. La bambina vi è entrata, sembra senza che nessuno se ne accorgesse nell'immediato, ma solo dopo, quando era già morta. Indagano i carabinieri. Istat ad agosto si stima un aumento del clima di fiducia, l'indice che misura quello dei consumatori cresce da 94,2 a 94,5, l'indicatore del clima di fiducia delle imprese sale da 95,7 a 96,9. Nuovo monito di Papa Leone XIV sui rischi di uno sviluppo incontrollato dell'intelligenza artificiale. È importante sviluppare un'etica che accompagni l'uso di questi strumenti. Purtroppo si concentrano nelle mani di grandi attori economici e tecnologici, mentre lo Stato fatica a esercitare un controllo effettivo. Lo ha affermato nell'udienza con i membri dell'Istituto Internazionale delle Scienze Amministrative. In Norvegia è lutto per la morte di Re Harald V. Il sovrano si è spento questa mattina all'età di 89 anni. Numerosi messaggi di cordoglio. Si apre ora la successione al trono del figlio Haakon, che ha già presieduto un primo consiglio dei ministri straordinario per informare ufficialmente il governo norvegese della morte del padre. Era questa l'ultima notizia del nostro radiogiornale. Grazie per l'ascolto.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Segna le date. Il 4, 5 e 6 settembre torna la grande festa di Poggio di Bretta. Tre serate imperdibili tra musica, ballo, giochi per tutti e tanta buona gastronomia. Solo alla festa di Poggio di Bretta potrai degustare l'inimitabile pecora alla Callara. Sabato 5 settembre, serata all'insegna del buon umore con la partecipazione straordinaria del comico Stellina. Non mancare, Poggio di Bretta in festa, dal 4 al 6 settembre. Ti aspettiamo!
2: Radio Ascoli.

0: 1976, la sentenza della Corte Costituzionale liberalizza le trasmissioni via etere in ambito locale, un evento storico che ha dato ufficialmente il via ad un fenomeno travolgente, quello delle radio libere in Italia. Oggi celebriamo 50 anni di radiofonia privata, un mezzo rimasto incredibilmente vivo e resiliente nel tempo. Ben trovati da Verusca Cestarelli, una puntata di realtà locali che questa volta racconta il territorio, ma parlando di noi, non per autocelebrarci, ma per raccontarvi come questi 50 anni siano stati un viaggio davvero straordinario. Nessuna operazione nostalgia dunque, ma un modo e un momento per riflettere su quella che è la nostra e anche la vostra storia. La radio ha saputo trasformarsi radicalmente dagli anni 70, da megafono analogico a piattaforma digitale integrata. Nonostante l'avvento delle televisioni commerciali, di internet, dello streaming, ha mantenuto la sua centralità. Resta un mezzo intimo, immediato, mai invasivo. Oggi viaggia simultaneamente tramite storiche frequenze, il DAB, il web, le applicazioni per smartphone, ma anche i moderni podcast, che non sono altro che la naturale evoluzione di quel racconto parlato iniziato mezzo secolo fa. La radio oggi conferma la sua natura di colonna sonora sociale. 50 anni, mezzo secolo dopo la rivoluzione delle frequenze, ma la radio si conferma come colonna sonora sociale. Questo compleanno dimostra che l'etere non invecchia mai, ma continua a connettere intere generazioni. Radio Ascoli è stata premiata a Roma proprio per i 50 anni di attività nell'ambito dell'edizione 2026 del Radio TV Forum di Eranti Corallo, che si è svolto proprio nella capitale. Il presidente del Corallo, Franco Mugherli, nel suo intervento ha ripercorso la straordinaria avventura di radio e TV locali. Noi abbiamo il piacere di averlo ospite nella puntata di Realtà Locali. Presidente, grazie per il tempo che ci dedica oggi per raccontare i 50 anni di radiofonia della nostra emittente, ma anche proprio del mondo delle radio italiane. Guardandosi indietro, che cosa resta di quella stagione pionieristica degli anni 70?
1: Buongiorno anzitutto e un carissimo saluto a tutti gli ascoltatori. Una radio che ha 50 anni è una radio particolarmente importante, proprio perché attesta che, al di là di tanti cambiamenti che ci sono stati in tutto questo periodo, in questi decenni, c'è ancora un desiderio grande di una voce diversa, e sotto questo aspetto auguri per altri 50 anni. E cosa resta? Diciamo che questo è stato un po' il filo conduttore di una relazione che ho fatto appunto in occasione di questo anniversario, che ha visto convenire a Roma circa 300 operatori della comunicazione radio-televisiva locale di tutta Italia. Erano presenti anche diverse personalità, a cominciare dal ministro Urso. Io ho cercato di farmi proprio questa domanda e di fare al pubblico questa domanda: che cosa resta? Ecco, perché non resti soltanto, perché non sia soltanto un'occasione di nostalgia, un'operazione di nostalgia, come l'ho chiamata, nel senso che è inevitabile, insomma, dire c'eravamo, ti ricordi come siamo partiti, come eravamo messi. Ecco, tutto questo è bello ricordarlo, anche perché i nostri figli, i nostri nipoti non immaginano cosa possa essere accaduto, non immaginano che non c'era internet allora, ma non c'era nemmeno il telecomando nella televisione, perché c'era una manopola che si girava e quindi tre canali non si potevano trovare, erano i canali della RAI. Ecco, tutto questo è impensabile raccontarlo, però dicevo, è bello anche dire che l'avventura che abbiamo costruito insieme, e soprattutto rileggere quello spirito che c'era allora, perché possa rianimare ancora le nostre emittenti oggi. È uno spirito che certamente anima anche la vostra emittente, perché altrimenti non sarebbe ancora più in vita, e che io ho cercato di riassumere dicendo che è importante ricordarci che vogliamo non soltanto fare un'impresa commerciale, ma anzitutto comunicare sé, incontrare l'altro, desiderare incontrare qualcuno attraverso il microfono, attraverso l'antenna.
0: Presidente, lei ha definito le prime emittenti come veri social dell'epoca, una sorta di social network ante litteram, spazi di partecipazione dove il microfono ha sostituito il volantino e i cittadini sono diventati veri protagonisti.
1: Esattamente, esattamente. Dico vero i social perché non si potrebbe spiegare il successo, la sorpresa e la grande condivisione di questi strumenti allora se non raccontando la partecipazione del pubblico, il pubblico che entrava dentro nella radio attraverso la richiesta del disco richiesto, della musica richiesta, piuttosto che con un'ospitata, ma soprattutto perché sentiva e condivideva quella voce e voleva dire la sua anche su argomenti importanti di cui si dibatteva magari sui canali nazionali. La partecipazione è l'altra grande parola appunto che caratterizzato quell'epoca e che deve continuare assolutamente a caratterizzare anche oggi la voce e lo stile delle nostre emittenti. Non può essere soltanto una voce che si irradia, ma una voce che entra e che ritorna direttamente anche all'emittente da parte del pubblico. E poi essere soprattutto una voce del territorio, raccontarlo, raccontare il territorio nei suoi dettagli, fare in modo che la gente possa riconoscere quella emittente come la sua emittente perché parla di te. Ecco, questo è la grande cifra, diciamo, delle nostre emittenti locali. E infine ho detto, c'è un'ultima parola importante che deve recuperare e da, come dire, sempre esserne consapevoli, che noi attraverso le nostre piccole antenne, magari snobbate dalle grandi imprese multimediali nazionali, in realtà abbiamo continuato e continuiamo a svolgere un importante lavoro di funzione sociale, di portando al bene, il bene comune, un contributo importante al pluralismo della comunicazione. Ecco, noi siamo tante piccole voci che portano con questa loro caratterizzazione locale e con questa specifica, particolarissima caratterizzazione, un contributo importante al pluralismo del nostro paese. Anche per questo c'è da augurarsi che possano continuare le nostre voci, continuare anche in futuro.
0: La radio come voce del territorio, come mezzo di comunicazione di prossimità, con la capacità unica di raccontare la vita quotidiana. Radio Ascoli, noi lo facciamo puntualmente da 50 anni, piccole comunità, storie locali di persone, imprenditori nel terzo settore, nel volontariato, ma anche nel mondo della cultura, del calcio, dello sport. Tanti storie che i grandi network generalisti spesso non possono intercettare, però c'è anche l'intelligenza artificiale, Presidente, che ormai è parte integrante del nostro lavoro. Trovare un giusto equilibrio tra questi nuovi mezzi tecnologici che però in proiezione dicono anche che potrebbero sostituire la voce umana degli speaker, di quelli che sono anche i giornalisti, quindi il valore umano, l'intelligenza artificiale, come si riesce a trovare la quadra?
1: Ricordandoci sempre che sono degli strumenti e che non possono sostituire questo plus di umanità che è la persona, capace di intelligenza ma capace soprattutto anche di cuore e di volontà. Sotto questo aspetto è una sfida importante, è una sfida, come dire, anche estremamente rischiosa. Proprio ieri un grandissimo operatore mondiale ha richiamato il rischio che l'intelligenza artificiale possa, come dire, stravolgere la nostra stessa umanità. Ecco, il Papa nella sua enciclica ha richiamato l'importanza anche di questo strumento, ma al tempo stesso lo ha evidenziato come una modalità di cui l'uomo si deve servire per poter progredire, ma che non può sostituire la persona. Da questo punto di vista noi dobbiamo sempre più investire sulla nostra umanità, sapendo che anche tutto l'aspetto della comunicazione radiofonica è questo l'aspetto vincente.
0: Presidente Mugherli, un augurio per il futuro, come immagina la radio locale italiana tra altri 50 anni?
1: Beh, certamente la radio è sempre stato un mezzo resiliente, un mezzo che veniva dato per morto, veniva dato per superato, e invece guarda un po', è sempre più vivo e sempre più capace di riadattarsi attraverso modalità di espressive, ma soprattutto tecnologiche. Io credo che sia difficile immaginare cosa possa essere la radio un domani, certamente non più quella dell'apparecchio in cui abbiamo cominciato 50 anni fa. Potrà, come dire, anche non avere fisicamente un volto, ma la radio io ritengo sia sempre e continuerà ad essere un compagno di viaggio, un amico insostituibile nelle nostre case, proprio perché abbiamo bisogno di una compagnia, e da questo punto di vista una compagnia intelligente, una compagnia che ci informa, ma soprattutto una compagnia umana. E sotto questo aspetto io auguro tanti auguri a Radio Ascoli, soprattutto alla capacità di continuare a reinventarsi per poter essere la radio ancora del territorio, ancora per tantissimi anni.
0: E io ringrazio il presidente di Corallo, Franco Mugherli, per essere stato nostro ospite e aver commentato con noi i 50 anni di attività di Radio Ascoli. Un lungo cammino, dicevamo, fatto di successi, collaborazioni, ore e ore di musica e notizie. La radio è riuscita a stare al passo con i tempi, attraversando tutte le diverse fasi dell'emittenza libera nel nostro paese. Tutto questo è stato possibile grazie all'alternarsi di direttori capaci e appassionati, da Luigi Feriozzi a Don Baldassarre Riccitelli, Don Giuseppe Giuliani, Don Emidio Fattori, Don Andrea Tanchi, Don Giampiero Cinelli, fino all'attuale direttore di testata, Lanfranco Norcini Pala, senza dimenticare chi in questi anni ha amministrato la radio, da Don Adriano D'Angelo alla società editrice, l'attuale AEP Media, ma soprattutto senza dimenticare i vescovi della diocesi di Ascoli, che hanno fortemente creduto nella potenza della comunicazione come mezzo al servizio della comunità del territorio, da Monsignor Marcello Morgante, che volle far nascere Radio Ascoli, a Monsignor Giampiero Palmieri, che oggi dedica una particolare attenzione alla comunicazione diocesana. E a proposito di bilanci, noi siamo in collegamento con Serafino Bartolomei, che è l'attuale presidente di AEP Media, società editrice di Radio Ascoli. Quale l'emozione e quali i commenti che possiamo fare relativamente a questi 50 anni di radiofonia locale?
2: Beh, certamente è stato anche un segno profetico, un'attenzione a un periodo storico particolare, quello degli anni 70, segno di uno sguardo della Chiesa Cattolica della diocesi di Ascoli Piceno, perché la radio nasce sotto l'impulso di un gruppo di sacerdoti. Sicuramente va ringraziato da questo punto di vista per tutto quello che è stato Don Adriano D'Angelo, che è stato, come dire, un po' il cuore di tutta questa realtà. Beh, certamente va precisato che il mondo è proprio diverso. Noi ancora trasmettiamo nella banda della FM, ancora è una banda molto frequentata da tantissime realtà locali. Il futuro è sicuramente in un altro contesto, è sicuramente un futuro legato al TAP. Sicuramente l'ingresso del digitale ha portato tantissime novità, una qualità dell'audio, una qualità molto molto più elevata. Dall'altra, i costi sono molto più significativi, e per una realtà piccola a carattere essenzialmente, diciamo, provinciale, pluriprovinciale, diciamo, questo aspetto economico è molto molto rilevante.
0: 50 anni di attività radiofonica per Radio Ascoli, un traguardo che è anche una nuova partenza per trovare nuovi stimoli, nuove sfide proprio per il futuro, ma un obiettivo che non si raggiunge ovviamente per caso, non è un traguardo a cui si arriva se non con scelte precise che sono state fatte per puntare proprio sul grande valore umano dei collaboratori, dell'emittente, dei dipendenti, di tutti coloro che hanno lavorato affinché questa potesse continuare ad essere negli anni la voce della comunità, la voce del territorio piceno. Ecco, l'emozione di ritirare il premio dedicato alle emittenti locali, in particolare a Radio Ascoli, da parte di te che sei il presidente di AEP Media.
2: Da quando nel 2024 si è stabilito il nuovo consiglio di amministrazione, costituito oltre da me dal dottor Fabio Maravalli e dall'avvocato Salamonti, sicuramente c'è stato un impegno primario far evolvere la radio dei limiti delle disponibilità che avevamo, perché la radio non è semplice anche da poter gestire. L'attenzione, e grazie anche alle attenzioni di chi ci ha preceduto, sia in termini di gestione proprio amministrativa che in termini di responsabilità dell'aspetto proprio giornalistico, e anche in particolare dell'attuale direttore responsabile, il dottor Lanfranco Norcini Pala, che si è riusciti a in qualche maniera a trovare una quadra, almeno allo stato attuale, perché oggettivamente le prospettive sono tante e quindi i contesti possono variare anche in tempi molto brevi, molto rapidi.
0: Un mezzo alla radio che ha avuto la capacità di resistere rispetto all'evoluzione, al cambiamento dei tempi, l'avvento della televisione, poi di internet e social network. Un mezzo che ha saputo reinventarsi guardando a nuove sfide con fiducia e al domani con rinnovato ottimismo. La voce del territorio che caratterizzato tanti anni di radiofonia nel territorio di Ascoli, con moltissimi collaboratori, come detto, tante le voci, il valore umano grande che si è alternato davanti al microfono. È tempo dunque di bilanci. A chi si sente di dire grazie, il presidente di AIP Media, Serafino Bartolomei.
2: Iniziamo intanto dalla diocesi, dal vescovo, perché sicuramente questa realtà si regge anche con un significativo contributo della diocesi stesso. Dall'altra sarebbero tantissime persone, veramente tantissimi sacerdoti che hanno dato anche grande parte della loro vita, della loro esperienza, della capacità anche tecnica, giornalistica a servizio della radio stessa. E poi stamattina leggevo esattamente proprio la visura storica della società, e la società ha avuto tantissime persone veramente di grandissima qualità tra i suoi amministratori, i presidenti. Quindi è difficile oggi, se non Don Adriano, perché Don Adriano è sicuramente, come dire, l'artefice primo, no, di questo tipo di percorso. Quindi un ringraziamento speciale va sicuramente a lui.
0: Grazie al presidente di AIP Media, Serafino Bartolomei. In chiusura non possiamo dimenticare che la radio è cresciuta anche grazie ai tantissimi volontari che negli anni si sono alternati ai nostri microfoni. Impossibile davvero citarli tutti, ma a loro dobbiamo sicuramente rivolgere il grazie più grande per il valore umano che ha sempre accompagnato ogni parola che è stata pronunciata davanti ai microfoni di Radio Ascoli. E poi grazie a voi ascoltatori, grazie per aver contribuito insieme a Radio Ascoli a raccontare il nostro territorio. Ci avete aperto le porte delle vostre case, delle vostre auto, ma soprattutto delle vostre vite, contribuendo con le vostre voci e il vostro ascolto a essere linfa vitale della nostra emittente, la voce del territorio, un traguardo che appartiene dunque a tutti noi per un viaggio che ci auguriamo possa continuare ancora a lungo. È tutto per Realtà Locali, grazie per l'ascolto da Veruska Cestini. Starelli, appuntamento a domani.
3: Realtà Locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. Puoi riascoltare questo programma sul sito radioascoli.it. Questa è Radio Ascoli.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio. Da Elena Seno, continua ad aggravarsi il bilancio dei morti delle inondazioni Nepal e Tibet. 547 le vittime secondo la polizia nepalese, quasi 1000 i dispersi.
2: Sale ancora il drammatico bilancio delle vittime dell'alluvione che mercoledì ha colpito l'area al confine tra Nepal e Tibet. Tra le persone che mancano all'appello ci sono anche 3 italiani, di cui non si hanno notizie dal momento della catastrofe. Marco Ratto, orefice ligure di Rapallo di 50 anni, appassionato di trekking in montagna, era partito da solo con un tour operator internazionale pochi giorni dopo Ferragosto. L'agenzia di viaggi cinese che avrebbe dovuto prendere in carico il gruppo ha confermato di aver perso i contatti al valico. Risulta irreperibile anche una coppia italo-svizzera in viaggio dal Tibet verso il Nepal. Altri 2 italiani invece erano stati tratti in salvo mercoledì e stanno bene. La Farnesina continua le verifiche con le autorità locali e i tour operator. Per il momento sono stati contattati circa 130 italiani segnalati nell'area. Resta il pericolo di un'altra inondazione. Le operazioni di soccorso sono ostacolate dalla minaccia che un grande lago artificiale possa esondare. Erika Calvani, linea allo studio.
1: La guerra in Ucraina. Trump assicura che Putin non colpirà i paesi della NATO. Continuano intanto gli attacchi da entrambe le parti. In un bombardamento russo a Kherson un uomo è morto, mentre un raid con droni di Kiev ha causato una vittima e 27 feriti in una raffineria a nord-est di Mosca. L'ex leader militare serbo-bosniaco Ratko Mladic, soprannominato il macellaio dei Balcani per il suo ruolo nel massacro di Srebrenica, avrà i funerali con tutti gli onori militari di Stato cui ha diritto. Ad annunciare un omaggio che fa discutere il ministro della giustizia serbo Vucic. Gravemente malato da mesi, Mladic è morto ieri all'Aia, dove stava scontando l'ergastolo per genocidio, crimini di guerra e crimini contro l'umanità. Un italiano di 60 anni è stato arrestato oggi dalla Guardia Civile a Isla Cristina, nella regione dell'Andalusia, in Spagna, con l'accusa di femminicidio. L'uomo è ritenuto il presunto autore dell'uccisione della sua compagna, una donna di origini tedesche di 47 anni. Il corpo della donna, che presentava numerose coltellate, è stato ritrovato nei pressi di una spiaggia. E in Italia invece una donna e un cane sono stati trovati morti nella tarda mattinata di oggi all'interno di un furgoncino con targa austriaca a Pietratagliata di Ponteba, in provincia di Udine. L'allarme è stato lanciato da alcuni passanti che hanno notato il veicolo fermo a bordo strada. Sul posto è giunto il personale sanitario, che ha soltanto potuto constatare il decesso della donna. Indagano i carabinieri. Mentre il maltempo ha colpito oggi la Lombardia con violente grandinate nel Bresciano, in leggero miglioramento le temperature nel resto dell'Italia, dopo il picco di oggi che vede 9 città da bollino rosso. Domani infatti, secondo il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, le città in allarme rosso saranno 6, Bari, Catania, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. Domenica scenderanno a 4. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Segna le date. Il 4, 5 e 6 settembre torna la grande festa di Poggio di Bretta. Tre serate imperdibili tra musica, ballo, giochi per tutti e tanta buona gastronomia. Solo alla festa di Poggio di Bretta potrai degustare l'inimitabile pecora alla Callara. Sabato 5 settembre, serata all'insegna del buon umore con la partecipazione straordinaria del comico Stellina. Non mancare, Poggio di Bretta in festa, dal 4 al 6 settembre. Ti aspettiamo!
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
2: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato, valorizziamo il presente, investiamo nel futuro.
3: Radio Ascoli.
4: Prima di entrare in casa, stavo un'ora a cercare di

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Di nuovo bentrovati dalla redazione, un nuovo aggiornamento informativo locale su Radio Ascoli. Apertura dedicata alla complessa situazione della viabilità dell'entroterra. Palazzo San Filippo, l'ultimo comitato di sicurezza, visto il comune di Arquata che ha espresso forte dissenso chiedendo un piano certo per i cantieri Lumache e troppi semafori sulla Salaria. Siamo penalizzati, ha detto il sindaco Franchi. Residenti e automobilisti lamentano pesanti disagi quotidiani e blocchi del traffico. Traffico automobilistico. Disagi che continuano anche in A14, esasperati automobilisti e camionisti a causa di cantieri infiniti, scambi di carreggiata e incidenti che si verificano sempre più di frequente. Il tratto marchigiano è più colpito, con chilometri di code costanti che di fatto paralizzano il traffico. La situazione richiede code estenuanti anche sulla viabilità ordinaria, rendendo i tempi di percorrenza imprevedibili, penalizzando gravemente l'economia e il turismo locale. Ci spostiamo sulla costa. San Benedetto è una corsa contro il tempo per completare le manutenzioni scolastiche prima dell'avvio delle lezioni. I cantieri ai plessi Caselli, Manzoni e Alfortville sono entrati nella fase conclusiva, rallentati nelle settimane scorse dai danni causati dalle improvvise e violente grandinate estive. La CIP ha ottenuto un finanziamento di 100 milioni di euro a fondo perduto dal PNRR per il totale rifacimento dell'acquedotto del Pescara. Si tratta del primo passo di un maxi piano da mezzo miliardo di euro per l'area di Ascoli e Fermo. Un risultato che premia il lavoro costruito nel tempo, ha detto il presidente Perosa, la capacità progettuale della società ed una visione che guarda la sicurezza dell'approvvigionamento idrico dei prossimi decenni. Radio Ascoli compie 50 anni, mezzo secolo al servizio della comunità picena. Per celebrare questo prestigioso traguardo, l'emittente ha ricevuto a Roma un importante riconoscimento, l'onorificenza assegnata dai Ranti Corallo proprio durante il Radio TV Forum 2026. L'appuntamento ha visto la presenza di numerose emittenti nazionali. Sentiamo il commento del presidente dell'associazione Corallo, Franco Mugherli.
2: Una radio che ha 50 anni è una radio particolarmente importante proprio perché attesta che, al di là di tanti cambiamenti che ci sono stati in tutto questo periodo, in questi decenni, c'è ancora un desiderio grande di una voce diversa. E sotto questo aspetto auguri per altri 50 anni. Ieri un grandissimo operatore mondiale ha richiamato il rischio che l'intelligenza artificiale possa, come dire, stravolgere la nostra stessa umanità. Ecco, il Papa nella sua enciclica ha richiamato l'importanza anche di questo strumento, ma al tempo stesso lo ha evidenziato come una modalità di cui l'uomo si deve servire per poter progredire, ma che non può sostituire la persona.
1: Parleremo di questo importante compleanno della nostra emittente con Franco Mugherli, presidente dell'Associazione Corallo, che abbiamo ascoltato in questa anticipazione, e Serafino Bartolomei, presidente di IP Media SRL, società editrice di Radio Ascoli. Monticelli in festa stasera, 15ª edizione della Notte Bianca, street food, sfilate, musica e danza con il concerto di Johnson Righeira. Al Chiostro di Sant'Agostino inizia invece la rassegna di musica elettronica indipendente Micro Festival, che ospiterà Mudimbi e White Mary. L'Ascoli si appresta a debuttare in casa allo Stadio del Duca contro la Carrarese per la seconda giornata di campionato. Dopo la clamorosa vittoria sul campo del Verona, l'ambiente bianconero è caldissimo. Per il match casalingo si prevede un'affluenza di oltre 10.000 tifosi. Atletico Ascoli pronto per il debutto stagionale domenica 30 con la Coppa Italia sul campo del Termoli. Il capitano Vecchiarello ha suonato la carica puntando sulla solidità del gruppo storico che non può mancare. È davvero tutto, io mi fermo qui, grazie per l'ascolto, appuntamento a più tardi.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Pinocchio e della variante di Falconara Marittima, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attivo uno scambio di carreggiata di 1,6 km circa tra gli svincoli di Acqualagna e di Passo del Furlo, in direzione Fano, in provincia di Pesaro e Urbino. Sulla strada statale 360 Arceviese è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Sassoferrato e di Arcevia, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere, in provincia di Ancona. ANAS informa che nella sezione Lavora con noi del proprio sito sono sempre aperte diverse opportunità di lavoro. Per maggiori informazioni visita il sito stradeanas.it. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Radio Ascoli.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta sito www.cip.it.
1: Radio Ascoli.

0: in Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Elena Seno. Sono 547 le vittime delle devastazioni alluvioni che hanno colpito la zona tra Nepal e Tibet, soccorsi complicati dal rischio di nuovi eventi. Intanto a Kathmandu è arrivata la task force dell'unità di crisi della Farnesina insieme al personale dell'ambasciata d'Italia a New Delhi per assistere gli italiani presenti, tra i connazionali che risultano ancora irreperibili. Il portavoce del Cremlino Peskov ha confermato che attualmente sono sospesi i negoziati sull'Ucraina anche perché non ci sono nuove idee, ha affermato. Intanto Trump assicura che Putin non colpirà paesi della NATO e anche oggi attacchi incrociati, raid russi su Kherson e droni da Kiev su una raffineria. Nuovo monito di Papa Leone XIV sui rischi di uno sviluppo incontrollato dell'intelligenza artificiale. È importante sviluppare un'etica che accompagni l'uso di questi strumenti. Purtroppo si concentrano nelle mani di grandi attori, mentre lo Stato fatica a esercitare un controllo effettivo, lo ha affermato nell'udienza con i membri dell'Istituto Internazionale delle Scienze Amministrative. Ancora una vittima sul lavoro. Stamane a Tribano, in provincia di Padova, un 59enne è morto dopo essere rimasto incastrato all'interno di un mezzo usato per la raccolta delle barbabietole mentre lavorava in un terreno agricolo. Tragedia a Palermo, una bambina di 2 anni e mezzo è morta in una piscina. Da quanto si apprende, la piccola era con i genitori e altre persone per una serata in una villa dove c'era una piscina sopraelevata. La bimba vi è entrata, sembra senza che nessuno se ne accorgesse nell'immediato, ma solo dopo, quando la bimba era già morta. Indagano i carabinieri. Lutto in Norvegia per la morte di re Harald V, scomparso stamane, aveva 89 anni, era il monarca più anziano d'Europa.
2: Bandieri a mezz'asta ad Oslo per la scomparsa di re Harald V. Sul trono dal 1991 è morto dopo una breve malattia a causa di una patologia del sangue. Nei suoi 89 anni, il più anziano sovrano d'Europa, ha infranto una serie di record e di tabù. Dopo oltre 5 secoli è stato il primo monarca nato in Norvegia e durante la Seconda Guerra Mondiale è dovuto sfuggire negli Stati Uniti con la madre per sottrarsi ai nazisti. Ha atteso 9 anni per sposare la sua Sonia, una donna comune e non una nobile. Appassionato sportivo, ha gareggiato come velista professionista ai Giochi Olimpici. Harald ha affrontato il matrimonio con uno sciamano della figlia Marta Louise, che prima di Harry e Meghan ha abbandonato i doveri reali. Ultimamente il palazzo è stato scosso dai guai giudiziari del nipote acquisito Marius, accusato di violenze. Ora la Norvegia guarda al futuro e dà il benvenuto al suo erede, re Haakon VIII. Clara Iatosti, linea allo studio.
1: E con questo servizio termina il nostro radiogiornale. Grazie per l'ascolto.
3: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli. Dammi

Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro. Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano, scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità, il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto, poi, la mostra L'identità ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info@museodiocesanoascoli.it. Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli.
1: Già ci appare.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Segna le date. Il 4, 5 e 6 settembre torna la grande festa di Poggio di Bretta. Tre serate imperdibili tra musica, ballo, giochi per tutti e tanta buona gastronomia. Solo alla festa di Poggio di Bretta potrai degustare l'inimitabile pecora alla Callara. Sabato 5 settembre, serata all'insegna del buon umore con la partecipazione straordinaria del comico Stellina. Non mancare, Poggio di Bretta in festa, dal 4 al 6 settembre. Ti aspettiamo!
4: Questa è Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio, da Elena Seno. Si aggrava ancora il bilancio delle vittime dell'alluvione in Nepal e Tibet. 579 i morti, secondo le autorità nepalesi. Sul fronte cinese i media ufficiali riferiscono di 5 vittime, tra i quasi 1000 dispersi anche 3 cittadini italiani. Per l'emergenza in Nepal e in Colombia, Perù e Indonesia, la Conferenza Episcopale Italiana stanzia 500.000 euro dai fondi dell'8 per 1000. La sofferenza di chi vive lontano non può esserci estranea, dichiara il presidente della CEI, il cardinal Zuppi. Il portavoce del Cremlino Peskov ha confermato che attualmente sono sospesi i negoziati sull'Ucraina, anche perché non ci sono nuove idee, ha affermato. Intanto Trump assicura che Putin non colpirà i paesi della NATO e anche oggi attacchi incrociati, raid russi su Kherson, droni da Kiev su una raffineria. L'ex generale militare serbo bosniaco Mladic, soprannominato il macellaio dei Balcani per il suo ruolo nel massacro di Srebrenica, avrà i funerali con tutti gli onori militari e di Stato cui ha diritto. Ad annunciare un omaggio che fa discutere il ministro della giustizia serbo Vucic. Gravemente malato da mesi, Mladic è morto ieri all'Aia, dove stava scontando l'ergastolo per genocidio, crimini di guerra e crimini contro l'umanità. Un italiano di 60 anni è stato arrestato oggi dalla Guardia Civile a Isla Cristina, nella regione dell'Andalusia, in Spagna, con l'accusa di femminicidio. L'uomo è ritenuto il presunto autore dell'uccisione della sua compagna, una donna di origini tedesche di 47 anni. Il corpo della donna, che presentava numerose coltellate, è stato ritrovato nei pressi di una spiaggia. Voltiamo pagina. Contro esodo di fine agosto, saranno 25 milioni gli spostamenti da oggi fino a domenica su strade e autostrade per il rientro delle vacanze.
2: Traffico da bollino rosso nel pomeriggio di oggi per la mattinata di sabato e ancora nel pomeriggio di domenica per rientro dalle vacanze. In poche ore 4 giovani hanno perso la vita in 2 diversi incidenti. Si tratta di 2 diciassettenni morti sul colpo nel Perugino dopo essere stati sbalzati fuori dall'auto uscita di strada e di altre 2 persone vittime di uno schianto avvenuto alle 6 di stamattina sull'autostrada del Frejus in direzione Bardonecchia. Secondo ANAS, su strade e autostrade si conteranno almeno 25 milioni di spostamenti. Per chi si è messo in viaggio con il rincaro del carburante, la spesa ai prezzi attuali ammonterà a 429,1 milioni di euro, afferma il Codacons. È invece andato bene il settore agrituristico. Nelle campagne c'è stato un record di presenze ad agosto. Paola Gatti, linea allo studio.
1: E con questo servizio termina il nostro radiogiornale. Vi ringrazio per l'ascolto.

Rádio Ascoli.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: Questa è Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Di nuovo ben trovati dalla redazione, un nuovo aggiornamento informativo locale su Radio Ascoli. Apertura dedicata alla complessa situazione della viabilità dell'entroterra. Palazzo San Filippo, l'ultimo comitato di sicurezza, visto il comune di Arquata che ha espresso forte dissenso chiedendo un piano certo per i cantieri Lumaca e troppi semafori sulla Salaria. Siamo penalizzati, ha detto il sindaco Franchi. Residenti e automobilisti lamentano pesanti disagi quotidiani e blocchi del traffico. Traffico automobilistico. Disagi che continuano anche in A14, esasperati automobilisti e camionisti a causa di cantieri infiniti, scambi di carreggiata e incidenti che si verificano sempre più di frequente. Il tratto marchigiano è più colpito, con chilometri di code costanti che di fatto paralizzano il traffico. La situazione richiede code estenuanti anche sulla viabilità ordinaria, rendendo i tempi di percorrenza imprevedibili, penalizzando gravemente l'economia e il turismo locale. Ci spostiamo sulla costa. San Benedetto è una corsa contro il tempo per completare le manutenzioni scolastiche prima dell'avvio delle lezioni. I cantieri ai plessi Caselli, Manzoni e Alfortville sono entrati nella fase conclusiva, rallentati nelle settimane scorse dai danni causati dalle improvvise e violente grandinate estive. La CIP ha ottenuto un finanziamento di 100 milioni di euro a fondo perduto dal PNRR per il totale rifacimento dell'acquedotto del Pescara. Si tratta del primo passo di un maxi piano da mezzo miliardo di euro per l'area di Ascoli e Fermo. Un risultato che premia il lavoro costruito nel tempo, ha detto il presidente Perosa, la capacità progettuale della società ed una visione che guarda la sicurezza dell'approvvigionamento idrico dei prossimi decenni. Radio Ascoli compie 50 anni, mezzo secolo al servizio della comunità picena. Per celebrare questo prestigioso traguardo, l'emittente ha ricevuto a Roma un importante riconoscimento, l'onorificenza assegnata dai Ranti Corallo proprio durante il Radio TV Forum 2026. L'appuntamento ha visto la presenza di numerose emittenti nazionali. Sentiamo il commento del presidente dell'associazione Corallo, Franco Mugherli.
2: Una radio che ha 50 anni, una radio particolarmente importante proprio perché attesta che, al di là di tanti cambiamenti che ci sono stati in tutto questo periodo, in questi decenni, c'è ancora un desiderio grande di una voce diversa. E sotto questo aspetto auguri per altri 50 anni. Ieri un grandissimo operatore mondiale ha richiamato il rischio che l'intelligenza artificiale possa, come dire, stravolgere la nostra stessa umanità. Ecco, il Papa nella sua enciclica ha richiamato l'importanza anche di questo strumento, ma al tempo stesso lo ha evidenziato come una modalità di cui l'uomo si deve servire per poter progredire, ma che non può sostituire la persona.
1: Parleremo di questo importante compleanno della nostra emittente con Franco Mugherli, presidente dell'associazione Corallo che abbiamo ascoltato in questa anticipazione, e Serafino Bartolomei, presidente di IP Media SRL, società editrice di Radio Ascoli. Monticelli in festa stasera, 15ª edizione della Notte Bianca, street food, sfilate, musica e danza con il concerto di Johnson Righeira. Al Chiostro di Sant'Agostino inizia invece la rassegna di musica elettronica indipendente Microfestival, che ospiterà Mudimbi e White Mary. L'Ascoli si appresta a debuttare in casa allo Stadio del Duca contro la Carrarese per la seconda giornata di campionato. Dopo la clamorosa vittoria sul campo del Verona, l'ambiente bianconero è caldissimo. Per il match casalingo si prevede un'affluenza di oltre 10.000 tifosi. Atletico Ascoli pronto per il debutto stagionale domenica 30 con la Coppa Italia sul campo del Termoli. Il capitano Vecchiarello ha suonato la carica puntando sulla solidità del gruppo storico che non può mancare. È davvero tutto, io mi fermo qui, grazie per l'ascolto, appuntamento a più tardi.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Pinocchio e della variante di Falconara Marittima, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attivo uno scambio di carreggiata di 1,6 km circa tra gli svincoli di Acqualagna e di Passo del Furlo, in direzione Fano, in provincia di Pesaro e Urbino. Sulla strada statale 360 Arceviese è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Sassoferrato e di Arcevia, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere, in provincia di Ancona. ANAS informa che nella sezione Lavora con noi del proprio sito sono sempre aperte diverse opportunità di lavoro. Per maggiori informazioni visita il sito stradeanas.it. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Radio Ascoli.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Segna le date. Il 4, 5 e 6 settembre torna la grande festa di Poggio di Bretta. Tre serate imperdibili tra musica, ballo, giochi per tutti e tanta buona gastronomia. Solo alla festa di Poggio di Bretta potrai degustare l'inimitabile pecora alla Callara. Sabato 5 settembre, serata all'insegna del buon umore con la partecipazione straordinaria del comico Stellina. Non mancare, Poggio di Bretta in festa, dal 4 al 6 settembre. Ti aspettiamo!
2: Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano, scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità, il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto, poi, la mostra L'Identità Ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info @museodiocesanoascoli.it.

0: This is not working, all right? I need you to get your shit together. Look where we are, okay? We're in the Wild West. I'm not buying this at all. You come with me. Reset.
1: Get a load of this fucking guy, man.
0: Reset!
2: In Blu 2000 News.
3: Catastrofe sempre più grande in Nepal e Tibet, con il bilancio delle vittime che si aggrava, 579 i morti. A Kathmandu, task force della Farnesina per il supporto agli italiani, tre quelli irreperibili dall'alluvione. Ancora attacchi in Ucraina, appello delle autorità ad evacuare Kherson nel mirino. In Russia invece droni contro una raffineria. In Spagna arrestato un italiano accusato di aver accoltellato la compagna tedesca. Agguato in Calabria, un morto e un ferito grave. Nuovo monito di Leone XIV sull'intelligenza artificiale. Domani a Castel Gandolfo il Papa presiderà le celebrazioni della Madonna del Lago, antica tradizione. Buonasera da Elena Seno. Come avete sentito dai titoli del nostro radiogiornale, continua ad aggravarsi il bilancio delle vittime delle devastanti alluvioni in Nepal e Tibet. Le autorità di Kathmandu riferiscono di 579 morti, quasi 2000 i dispersi, tra loro anche tre italiani. Il servizio di Elena Aquilanti.
4: Il Nepal è in ginocchio, devastato da un'immensa colata di fango che da mercoledì notte ha cancellato interi villaggi. Il bilancio è drammatico e in continuo aggiornamento. I soccorritori lavorano in condizioni estreme, in una corsa contro il tempo. Tra chi manca all'appello ci sono anche tre italiani, l'orefice ligure Marco Ratto e una coppia italo-svizzera. La Farnesina segue la vicenda ora per ora. 130 connazionali sono già stati messi in sicurezza, tra cui due turisti estratti vivi. Sull'area del disastro, però, incombe una nuova minaccia. Nella regione tibetana di Jilong, le ricerche si sono fermate per il rischio di straripamento di un lago formatosi dall'inondazione. Il timore delle autorità è che un cedimento definitivo della barriera di pietre e detriti scateni una seconda devastante ondata. Elena Aquilanti, linea allo studio.
3: E il Nepal, di fronte all'emergenza, ha lanciato un appello per l'assistenza finanziaria internazionale, ma ha indicato invece di non aver bisogno di squadre straniere per i soccorsi che proseguono senza sosta. Erika Calvani.
5: È una corsa contro il tempo per cercare i dispersi e assistere più persone possibile nell'area dell'alluvione tra Nepal e Tibet. Oltre due giorni di speranza per i familiari di chi ancora manca all'appello, mentre si aggrava il bilancio delle vittime. Familiari e amici di chi ancora è irreperibile controllano l'elenco delle persone salve o ancora disperse. Un imprenditore, in attesa di notizie sui suoi dipendenti, mostra le foto di un autista ancora disperso, di cui non ha più saputo niente. Nell'area della catastrofe, almeno 17.000 bambini hanno bisogno di assistenza umanitaria urgente per evitare il rischio di proliferazione di malattie, a sottolinearlo è l'UNICEF.
6: C'è anche un tema di protezione. In queste situazioni molti bambini hanno perso il papà, hanno perso la mamma, e il lavoro dei nostri operatori è proprio quello di cercare i parenti che hanno perduto, di ricongiungerli eventualmente ai genitori e di trovare quelle soluzioni per le quali alternative bambini potrebbero essere vittime di tratta, potrebbero essere vittime di prostituzione o potrebbero sparire.
5: Così il portavoce dell'UNICEF Andrea Iacomini. Erika Calvani, linea allo studio.
3: Per l'emergenza in Nepal e anche per quelle in Colombia, Perù e Indonesia, la Conferenza Episcopale Italiana ha deciso uno stanziamento di 500.000 euro dai fondi dell'8 per 1000. La sofferenza di chi vive lontano non può esserci estranea, ha dichiarato il presidente della CEI, il cardinal Matteo Zuppi. Ora andiamo in Ucraina. Kherson torna ad essere nel mirino di Mosca. Appello delle autorità ad evacuare. Droni attaccano invece una raffineria in Russia. Antonio Soviero.
7: Da due giorni gli invasori russi prendono di mira Kiev e la regione circostante, colpendo magazzini, abitazioni civili e centri commerciali per terrorizzare la popolazione. A Kherson un uomo ucciso poche ore dopo che le autorità avevano esortato i residenti ad evacuare la città. Nel Mar Nero, colpita non si sa bene da chi, è affondata una nave mercantile battente bandiera della Repubblica Dominicana, salve le 12 persone a bordo. Due morti e 30 feriti invece il bilancio di attacchi di droni ucraini sul territorio russo. Un raid è stato diretto contro una delle più grandi raffinerie di petrolio russe a Yaroslav. Non è chiaro se sia andato a segno. Sull'ipotesi di un'escalation NATO-Russia, Donald Trump afferma che Putin non attaccherà il territorio NATO. Anche fonti UE a Bruxelles escludono il rischio immediato di un attacco a paesi europei, ma con i russi meglio stare in allerta. Antonio Soviero, linea allo studio.
3: A sei mesi esatti dall'inizio del conflitto, il confronto a distanza tra Washington e Teheran corre ancora sulla navigabilità di Hormuz. Intanto è stato sospeso il vertice sullo stretto previsto per domenica a Istanbul. Sentiamo Chiara Placenti.
8: Nella notte il CENTCOM, il centro di coordinamento delle forze americane nel Golfo, ha dichiarato libere da mine le rotte marittime interessate. Questo ha spinto Trump a dichiarare che Hormuz è riaperto e sotto il controllo americano. Secondo il viceministro degli esteri iraniano, Gharibabadi, le parole del presidente americano sono chiari sintomi di schizofrenia, ovvero allucinazioni e deliri. Intanto la diplomazia arranca. È stato rinviato il vertice organizzato da Turchia e Germania per domenica prossima a Istanbul, formalmente per un problema di agenda di uno dei partecipanti. Per il ministro degli esteri iraniano Arashi è possibile un ritorno ai negoziati, ma spiega gli Stati Uniti devono capire che la pressione non funziona. Teheran fa sapere anche di aver messo a punto nuove armi che verranno svelate sul campo di battaglia. Il segretario al tesoro statunitense Bessent resta invece convinto dell'efficacia dell'arma economica che starebbe strozzando la Repubblica Islamica. Chiara Placenti, linea allo studio.
3: Funerali di Stato per Mladic, il macellaio di Bosnia. Belgrado ha deciso di tributare i massimi onori al criminale di guerra morto a 84 anni mentre scontava l'ergastolo all'Aia. Il servizio è di Massimiliano Cocchi.
9: Il macellaio dei Balcani sarà sepolto dalla Serbia come un eroe nazionale. Il governo di Belgrado ha infatti annunciato che Ratko Mladic, morto all'Aia mentre scontava l'ergastolo per genocidio,

0: origini tedesche di 47 anni. Il corpo della donna, che presentava numerose coltellate, è stato ritrovato nei pressi di una spiaggia. Agguato in Calabria, un morto e un ferito grave. Il padre della vittima era stato ucciso nel 2022 con la moglie. Il servizio di Alessio Orlandi.
1: Per cercare di dare un volto e un nome a chi avrebbe compiuto questa mattina l'agguato nel Cosentino, gli inquirenti stanno già visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona. Diversi colpi di arma da fuoco, sparati intorno alle 6 all'Auropoli, una frazione di Cassano allo Ionio, hanno lasciato a terra due corpi, quello di Giuseppe Scorza, 36 anni, morto all'istante, e di Renato Elia, rimasto gravemente ferito e operato alla milza. Secondo una prima ricostruzione, i due si trovavano vicino a un bar, nel pieno centro della frazione, quando una o più persone si sarebbero avvicinate sparando con una pistola o una mitraglietta. Scorza e Elia, già noti alle forze dell'ordine, lavoravano in una società addetta alla manutenzione del verde. Sul movente al momento i magistrati non escludono alcuna ipotesi. Si indaga anche su un possibile legame con l'omicidio del padre di Scorza, assassinato insieme alla moglie tunisina nell'aprile del 2022 a colpi di calibro 9 mentre si trovavano in auto in una zona di campagna a Castrovillari. Alessio Orlandi, linea allo studio.
0: Tragedia a Palermo, una bambina di 2 anni e mezzo è morta in una piscina. Da quanto si apprende, la piccola era con i genitori e altre persone per una serata in una villa dove c'era appunto una piscina sopraelevata. La bambina vi è entrata senza che nessuno se ne accorgesse nell'immediato, ma solo dopo, quando ormai era già morta. Indagano i carabinieri. Vaticano, nuovo monito di Leone XIV sui rischi legati all'intelligenza artificiale e ancora il legame tra giustizia sociale e preghiera tra i temi affrontati nelle udienze di oggi. Ce ne parla Rita Salerno.
2: Preghiera e giustizia sociale sono sì complementari, ma anche inseparabili. E la sottolineatura di Papa Leone XIV ai 26 membri della delegazione statunitense della Società di San Vincenzo de Paoli, ricevuti nella sala del Concistoro, rivolgendosi in inglese ai delegati americani dell'Organizzazione Cattolica Internazionale di Volontariato e Carità, il pontefice sottolinea che prendersi cura degli altri, se dettato dall'amore, non solo aiuta quanti sono nel bisogno, ma apre il cuore di chi dona alla grazia di Dio. Con i partecipanti al congresso annuale dell'Istituto Internazionale delle Scienze Amministrative, il pontefice rimarca in lingua francese l'urgenza di un'etica che accompagni l'utilizzo dei nuovi strumenti tecnologici. Nell'aula della benedizione, Leone fa presente che uno dei problemi più gravi attuali è constatare che le decisioni riguardanti la vita umana sono affidate a delle macchine. Da Roma, Rita Salerno.
0: E si attende una giornata speciale domani a Castel Gandolfo, dove il Papa presiederà le celebrazioni della Madonna del Lago, un'antica tradizione. Ce ne parla Paolo Fucili.
3: Papa Leone, raccolto in preghiera navigando sul placido lago ammirato finora solo dall'alto della residenza estiva dei papi. Una scena inedita e suggestiva, questa che si prepara a Castel Gandolfo in una circostanza non casuale. L'ultimo sabato di agosto, festa per i castellani della Madonna del Lago. Dopo la messa nel santuario fatto erigere sulla riva da Paolo VI, Leone guiderà la tradizionale processione in barca salendo sul battello falco dell'ente parco regionale dei Castelli Romani, primo papa a non seguir la processione soltanto dalla riva. Don Tadeus Rosmus, parroco di Castel Gandolfo.
4: Tutti ci imbarchiamo sulla barca, sulle barche, sulle canoe, peregriniamo. Quindi il fatto che il papa farà lo stesso è la continuazione della tradizione che è viva qui a Castel Gandolfo.
3: Paolo Fucili, linea allo studio.
0: Mentre il maltempo ha colpito la Lombardia con violente grandinate nel Bresciano, sono in leggero miglioramento le temperature sul resto d'Italia dopo il picco di oggi che vede 9 città da bollino rosso. Domani infatti, secondo il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, le città in allerta massima saranno 6, Bari, Catania, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. Domenica poi scenderanno a 4. Era la notte tra il 18 e il 19 settembre 2024 quando la Romagna fu colpita per la seconda volta in 2 anni da un'alluvione devastante. Quella notte la forza delle acque travolse Traversara. Oggi, 2 anni dopo, per la piccola frazione di Bagnocavallo inizia la rinascita. Sentiamo Letizia Davoli.
5: Ancora pochi mesi e Traversara tornerà a vivere. Iniziati a luglio, finiranno infatti entro Natale i lavori di demolizione e pulizia dell'area più colpita dall'alluvione del 2024, l'unica zona rossa rimasta nella piccola frazione di Bagnacavallo. Poi sarà il momento della ricostruzione. Le strade verranno messe in sicurezza e verrà costruito un nuovo parco cittadino a memoria di quella tragica notte. 12 abitazioni invece verranno demolite perché non più recuperabili. Di queste 5 verranno delocalizzate.

0: danneggiate, le altre 7 verranno ricostruite nella stessa zona. Alcune delle famiglie evacuate 2 anni fa hanno già trovato una nuova casa in cui vivere, le altre torneranno appena possibile. Ma la rinascita di Traversara passa anche per un nuovo rapporto con il fiume Lamone e le sue acque. Gli argini sono stati ricostruiti e allargati e sono in corso lavori più a monte perché la valle non debba più vivere devastazioni come quella di 2 anni fa. Letizia Davoli, linea allo studio.
1: Ancora una notizia, a Vienna una vasta operazione in corso, operazione della polizia per rintracciare i 2 uomini che ieri hanno rubato un prezioso collier dal Museo di Arti Applicate della capitale austriaca. Il gioiello sottratto è il celebre collier con 600 diamanti appartenuto alla regina Nasli d'Egitto, realizzato nel 1939, del valore di circa 3,7 milioni di euro secondo un'asta di 10 anni fa. Il nostro radiogiornale termina qui, vi ricordo che potete riascoltare questa edizione e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Io ringrazio Davide e Dedè in regia e ringrazio tutti voi per l'ascolto. Un buon proseguimento di serata.
2: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
0: Radio

0: 1976, la sentenza della Corte Costituzionale liberalizza le trasmissioni via etere in ambito locale, un evento storico che ha dato ufficialmente il via ad un fenomeno travolgente, quello delle radio libere in Italia. Oggi celebriamo 50 anni di radiofonia privata, un mezzo rimasto incredibilmente vivo e resiliente nel tempo. Ben trovati da Verusca Cestarelli, una puntata di Realtà Locali che questa volta racconta il territorio, ma parlando di noi, non per autocelebrarci, ma per raccontarvi come questi 50 anni siano stati un viaggio davvero straordinario. Nessuna operazione nostalgia dunque, ma un modo e un momento per riflettere su quella che è la nostra e anche la vostra storia. La radio ha saputo trasformarsi radicalmente dagli anni 70, da megafono analogico a piattaforma digitale integrata. Nonostante l'avvento delle televisioni commerciali, di internet, dello streaming, ha mantenuto la sua centralità. Resta un mezzo intimo, immediato, mai invasivo. Oggi viaggia simultaneamente tramite storiche frequenze, il DAB, il web, le applicazioni per smartphone, ma anche i moderni podcast, che non sono altro che la naturale evoluzione di quel racconto parlato iniziato mezzo secolo fa. La radio oggi conferma la sua natura di colonna sonora sociale. 50 anni, mezzo secolo dopo la rivoluzione delle frequenze, ma la radio si conferma come colonna sonora sociale. Questo compleanno dimostra che l'etere non invecchia mai, ma continua a connettere intere generazioni. Radio Ascoli è stata premiata a Roma proprio per i 50 anni di attività nell'ambito dell'edizione 2026 del Radio TV Forum di Eranti Corallo, che si è svolto proprio nella capitale. Il presidente del Corallo, Franco Mugherli, nel suo intervento ha ripercorso la straordinaria avventura di radio e TV locali. Noi abbiamo il piacere di averlo ospite nella puntata di Realtà Locali. Presidente, grazie per il tempo che ci dedica oggi per raccontare i 50 anni di radiofonia della nostra emittente, ma anche proprio del mondo delle radio italiane. Guardandosi indietro, che cosa resta di quella stagione pionieristica degli anni 70?
1: Buongiorno anzitutto e un carissimo saluto a tutti gli ascoltatori. Una radio che ha 50 anni, una radio particolarmente importante proprio perché attesta che, al di là di tanti cambiamenti che ci sono stati in tutto questo periodo, in questi decenni, c'è ancora un desiderio grande di una voce diversa. E sotto questo aspetto auguri per altri 50 anni. E cosa resta? Diciamo che questo è stato un po' il filo conduttore di una relazione che ho fatto appunto in occasione di questo anniversario, che ha visto convenire a Roma circa 300 operatori della comunicazione radio-televisiva locale di tutta Italia. Erano presenti anche diverse personalità, a cominciare dal ministro Urso. Io ho cercato di farmi proprio questa domanda e di fare al pubblico questa domanda: che cosa resta? Ecco, perché non resti soltanto, perché non sia soltanto un'occasione di nostalgia, un'operazione nostalgia, come l'ho chiamata, nel senso che è inevitabile, insomma, dire c'eravamo, ti ricordi come siamo partiti, come eravamo messi. Ecco, tutto questo è bello ricordarlo, anche perché i nostri figli, i nostri nipoti non immaginano cosa possa essere accaduto, non immaginano che non c'era internet allora, ma non c'era nemmeno il telecomando nella televisione, perché c'era una manopola che si girava e tutti i tre canali non si potevano trovare, erano i canali della RAI. Ecco, tutto questo è impensabile raccontarlo, però dicevo, è bello anche dire che l'avventura che abbiamo costruito insieme, e soprattutto rileggere quello spirito che c'era allora, perché possa rianimare ancora le nostre emittenti oggi. È uno spirito che certamente anima anche la vostra emittente, perché altrimenti non sarebbe ancora più in vita. E che io ho cercato di riassumere dicendo che è importante ricordarci che vogliamo non soltanto fare un'impresa commerciale, ma anzitutto comunicare sé, incontrare l'altro, desiderare incontrare qualcuno attraverso il microfono, attraverso l'antenna.
0: Presidente, lei ha definito le prime emittenti come veri social dell'epoca, una sorta di social network ante litteram, spazi di partecipazione dove il microfono ha sostituito il volantino e i cittadini sono diventati veri protagonisti.
1: Esattamente, esattamente. Dico per i social perché non si potrebbe spiegare il successo, la sorpresa e la grande condivisione di questi strumenti allora se non raccontando la partecipazione del pubblico, il pubblico che entrava dentro nella radio attraverso la richiesta del disco richiesto, della musica richiesta, piuttosto che con un'ospitata, ma soprattutto perché sentiva e condivideva quella voce e voleva dire la sua anche su argomenti importanti di cui si dibatteva magari sui canali nazionali. La partecipazione è l'altra grande parola appunto che caratterizzato quell'epoca e che deve continuare assolutamente a caratterizzare anche oggi la voce e lo stile delle nostre emittenti. Non può essere soltanto una voce che si irradia, ma una voce che entra e che ritorna direttamente anche all'emittente da parte del pubblico. E poi essere soprattutto una voce del territorio, raccontare il territorio nei suoi dettagli, fare in modo che la gente possa riconoscere quella emittente come la sua emittente perché parla di te. Ecco, questo è la grande cifra, diciamo, delle nostre emittenti locali. E infine ho detto, c'è un'ultima parola importante che da recuperare e da, come dire, sempre esserne consapevoli, che noi attraverso le nostre piccole antenne, magari snobbate dalle grandi imprese multimediali nazionali, in realtà abbiamo continuato e continuiamo a svolgere un importante lavoro di funzione sociale, di portando al bene comune un contributo importante al pluralismo della comunicazione. Ecco, noi siamo tante piccole voci che portano con questa loro caratterizzazione locale e con questa specifica, particolarissima caratterizzazione un contributo importante al pluralismo nel nostro paese. Anche per questo c'è da augurarsi che possano continuare, le nostre voci continuare anche in futuro.
0: La radio come voce del territorio, come mezzo di comunicazione di prossimità, con la capacità unica di raccontare la vita quotidiana. Radio Ascoli, noi lo facciamo puntualmente da 50 anni, piccole comunità, storie locali di persone, imprenditori nel terzo settore, nel volontariato, ma anche nel mondo della cultura, del calcio, dello sport. Tanti storie che i grandi network generalisti spesso non possono intercettare, però c'è anche l'intelligenza artificiale, Presidente, che ormai è parte integrante del nostro lavoro. Trovare un giusto equilibrio tra questi nuovi mezzi tecnologici che però in proiezione dicono anche che potrebbero sostituire la voce umana degli speaker, di quelli che sono anche i giornalisti, quindi il valore umano, l'intelligenza artificiale, come si riesce a trovare la quadra?
1: Ricordandoci sempre che sono degli strumenti e che non possono sostituire questo plus di umanità che è la persona, capace di intelligenza ma capace soprattutto anche di cuore e di volontà. Sotto questo aspetto è una sfida importante, è una sfida, come dire, anche estremamente rischiosa. Proprio ieri un grandissimo operatore mondiale ha richiamato il rischio che l'intelligenza artificiale possa, come dire, stravolgere la nostra stessa umanità. Ecco, il Papa nella sua enciclica ha richiamato l'importanza anche di questo strumento, ma al tempo stesso lo ha evidenziato come una modalità di cui l'uomo si deve servire per poter progredire, ma che non può sostituire la persona. Da questo punto di vista noi dobbiamo sempre più investire sulla nostra umanità, sapendo che anche tutto l'aspetto della comunicazione radiofonica è questo l'aspetto vincente.
0: Presidente Mugherli, un augurio per il futuro, come immagina la radio locale italiana tra altri 50 anni?
1: Beh, certamente la radio è sempre stato un mezzo resiliente, un mezzo che veniva dato per morto, veniva dato per superato, e invece guarda un po', è sempre più vivo e sempre più capace di riadattarsi attraverso modalità di espressive, ma soprattutto tecnologiche. Io credo che sia difficile immaginare cosa possa essere la radio un domani, certamente non più quella dell'apparecchio in cui abbiamo cominciato 50 anni fa. Potrà, come dire, anche non avere fisicamente un volto, ma la radio io ritengo sia sempre e continuerà ad essere un compagno di viaggio, un amico insostituibile nelle nostre case, proprio perché abbiamo bisogno di una compagnia, e da questo punto di vista una compagnia intelligente, una compagnia che ci informa, ma soprattutto una compagnia umana. E sotto questo aspetto io auguro tanti auguri a Radio Ascoli, soprattutto alla capacità di continuare a reinventarsi per poter essere la radio ancora del territorio, ancora per tantissimi anni.
0: E io ringrazio il presidente di Corallo, Franco Mugherli, per essere stato nostro ospite e aver commentato con noi i 50 anni di attività di Radio Ascoli. Un lungo cammino, dicevamo, fatto di successi, collaborazioni, ore e ore di musica e notizie. La radio è riuscita a stare al passo con i tempi, attraversando tutte le diverse fasi dell'emittenza libera nel nostro paese. Tutto questo è stato possibile grazie all'alternarsi di direttori capaci e appassionati, da Luigi Feriozzi a Don Baldassarre Riccitelli, Don Giuseppe Giuliani, Don Emidio Fattori, Don Andrea Tanchi, Don Giampiero Cinelli, fino all'attuale direttore di testata, Lanfranco Norcini Pala, senza dimenticare chi in questi anni ha amministrato la radio, da Don Adriano D'Angelo alla società editrice, l'attuale AEP Media, ma soprattutto senza dimenticare i vescovi della diocesi di Ascoli, che hanno fortemente creduto nella potenza della comunicazione come mezzo al servizio della comunità del territorio, da Monsignor Marcello Morgante, che volle far nascere Radio Ascoli, a Monsignor Giampiero Palmieri, che oggi dedica una particolare attenzione alla comunicazione diocesana. E a proposito di bilanci, noi siamo in collegamento con Serafino Bartolomei, che è l'attuale presidente di AEP Media, società editrice di Radio Ascoli. Quale l'emozione e quali i commenti che possiamo fare relativamente a questi 50 anni di radiofonia locale?
2: Beh, certamente è stato anche un segno profetico, un'attenzione a un periodo storico particolare, quello degli anni 70, segno di uno sguardo della Chiesa Cattolica della diocesi di Ascoli Piceno, perché la radio nasce sotto l'impulso di un gruppo di sacerdoti. Sicuramente va ringraziato da questo punto di vista per tutto quello che è stato Don Adriano D'Angelo, che è stato, come dire, un po' il cuore di tutta questa realtà. Beh, certamente va precisato che il mondo è proprio diverso. Noi ancora trasmettiamo nella banda della FM, ancora è una banda molto frequentata da tantissime realtà locali. Il futuro è sicuramente in un altro contesto, è sicuramente un futuro legato al TAP. Sicuramente l'ingresso del digitale ha portato tantissime novità, una qualità dell'audio, una qualità molto molto più elevata. Dall'altra, i costi sono molto più significativi, e per una realtà piccola a carattere essenzialmente, diciamo, provinciale, pluriprovinciale, diciamo, questo aspetto economico è molto molto rilevante.
0: 50 anni di attività radiofonica per Radio Ascoli, un traguardo che è anche una nuova partenza per trovare nuovi stimoli, nuove sfide proprio per il futuro, ma un obiettivo che non si raggiunge ovviamente per caso, non è un traguardo a cui si arriva se non con scelte precise che sono state fatte per puntare proprio sul grande valore umano dei collaboratori, dell'emittente, dei dipendenti, di tutti coloro che hanno lavorato affinché questa potesse continuare ad essere negli anni la voce della comunità, la voce del territorio piceno. Ecco, l'emozione di ritirare il premio dedicato alle emittenti locali, in particolare a Radio Ascoli, da parte di te che sei il presidente di AEP Media.
2: Da quando nel 2024 si è stabilito il nuovo consiglio di amministrazione, costituito oltre da me dal dottor Fabio Maravalli e dall'avvocato Salamonti, sicuramente c'è stato un impegno primario far evolvere la radio nei limiti delle disponibilità che avevamo, perché la radio non è semplice anche da poter gestire. L'attenzione, e grazie anche alle attenzioni di chi ci ha preceduto, sia in termini di gestione proprio amministrativa che in termini di responsabilità dell'aspetto proprio giornalistico, e anche in particolare dell'attuale direttore responsabile, il dottor Lanfranco Norcini Pala, che si è riusciti a in qualche maniera a trovare una quadra, almeno allo stato attuale, perché oggettivamente le prospettive sono tante e quindi i contesti possono variare anche in tempi molto brevi, molto rapidi.
0: Un mezzo, la radio, che ha avuto la capacità di resistere rispetto all'evoluzione, al cambiamento dei tempi, l'avvento della televisione e poi di internet e social network. Un mezzo che ha saputo reinventarsi guardando a nuove sfide con fiducia e al domani con rinnovato ottimismo. La voce del territorio che ha caratterizzato tanti anni di radiofonia nel territorio di Ascoli, con moltissimi collaboratori, come detto, tante le voci, il valore umano grande che si è alternato davanti al microfono. È tempo dunque di bilanci. A chi si sente di dire grazie, il presidente di AIP Media, Serafino Bartolomei.
2: Iniziamo intanto dalla diocesi, dal vescovo, perché sicuramente questa realtà si regge anche con un significativo contributo della diocesi stessa. Dall'altra sarebbero tantissime persone, veramente tantissimi sacerdoti che hanno dato anche grande parte della loro vita, della loro esperienza, della capacità anche tecnica, giornalistica a servizio della radio stessa. E poi stamattina leggevo esattamente proprio la visura storica della società, e la società ha avuto tantissime persone veramente di grandissima qualità tra i suoi amministratori, i presidenti. Quindi è difficile oggi, se non Don Adriano, perché Don Adriano è sicuramente, come dire, l'artefice primo, no, di questo tipo di percorso. Quindi un ringraziamento speciale va sicuramente a lui.
0: Grazie al presidente di AIP Media, Serafino Bartolomei. In chiusura non possiamo dimenticare che la radio è cresciuta anche grazie ai tantissimi volontari che negli anni si sono alternati ai nostri microfoni. Impossibile davvero citarli tutti, ma a loro dobbiamo sicuramente rivolgere il grazie più grande per il valore umano che ha sempre accompagnato ogni parola che è stata pronunciata davanti ai microfoni di Radio Ascoli. E poi grazie a voi ascoltatori, grazie per aver contribuito insieme a Radio Ascoli a raccontare il nostro territorio. Ci avete aperto le porte delle vostre case, delle vostre auto, ma soprattutto delle vostre vite, contribuendo con le vostre voci e il vostro ascolto a essere linfa vitale della nostra emittente, la voce del territorio, un traguardo che appartiene dunque a tutti noi per un viaggio che ci auguriamo possa continuare ancora a lungo. È tutto per Realtà Locali, grazie per l'ascolto da Verusca Cestini. Starelli, appuntamento a domani.
3: Realtà Locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. Puoi riascoltare questo programma sul sito radioascoli.it. L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
4: Segna le date: il 4, 5 e 6 settembre torna la grande festa di Poggio di Bretta. Tre serate imperdibili tra musica, ballo, giochi per tutti e tanta buona gastronomia. Sono alla festa di Poggio di Bretta, potrai degustare l'inimitabile pecora alla Callara. Sabato 5 settembre, serata all'insegna del buon umore con la partecipazione straordinaria del comico Stellina. Non mancare, Poggio di Bretta in festa, dal 4 al 6 settembre. Ti aspettiamo!
3: Radio Ascoli.

0: Questa è Radio Ascoli.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

binomio. Ti scrivo questa lettera perché non so parlare. Perdona la calligrafia da prima elementare. E mi stupisco se provo ancora un'emozione, ma la colpa è della mano che non smette di tremare.

fatti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non

0: segna le date. Il 4, 5 e 6 settembre torna la grande festa di Poggio di Bretta. Tre serate imperdibili tra musica, ballo, giochi per tutti e tanta buona gastronomia. Solo alla festa di Poggio di Bretta potrai degustare l'inimitabile pecora alla Callara. Sabato 5 settembre, serata all'insegna del buon umore con la partecipazione straordinaria del comico Stellina. Non mancare, Poggio di Bretta in festa, dal 4 al 6 settembre. Ti aspettiamo!
1: Radio Ascoli.

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
2: Radio Ascoli.

0: fracasó.
1: Questa è Radio Ascoli.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: Radio Ascoli.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.
1: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Radio Ascoli.
1: Questa domenica in settembre non sarebbe posata così. L'estate finiva più natura 20 anni fa o giù di lì, con l'incoscienza dentro al basso ventre e alcuni audaci in tasca, l'unità la paghi tutta e apprezzi.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: Questa è Radio Ascoli.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta sito www.cip.it.
1: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale,
2: soprattutto quando arrivano loro, ospiti veri, voci che contano.
1: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva,
2: un tema diverso e zero noia.
1: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
2: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
1: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.
3: Radio Ascoli Night.

0: Questa è Radio Ascoli.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di

Questa è Radio Ascoli.

Dietro il sole all'orizzonte, vedo le case da lontano, non chiuso le porte, ma per fortuna la sua mano e le sue guance rosse. Lei mi ha raccolto da per terra, coperto di spine, coi morsi di mille serpenti, fermo per le spire. Non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire, con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto, lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta, restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Radio Ascoli Night.

Domenica, cuore della comunità. Riflessione sul Vangelo a cura di Suor Maria Sofia Ghitai, badessa del monastero di Sant'Onofrio ad Ascoli Piceno. Su Radio Ascoli, ogni domenica, alle ore 7 e alle ore 9:30.

0: Radio Ascoli Night.
1: No, è mio! Papà, guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: Questa è Radio Ascoli.
1: La senti la brezza?

Hai ascoltato la sera come ti parla l'orecchio, ti prende per mano e ti porta a letto, e il colore del cielo.

0: ferie d'agosto, i sogni d'inverno, le cose che canto sanno di te.
1: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Domenica, cuore della comunità. Riflessione sul Vangelo a cura di Suor Maria Sofia Ghitai, badessa del monastero di Sant'Onofrio ad Ascoli Piceno. Su Radio Ascoli, ogni domenica, alle ore 7 e alle ore 9:30.